Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co fölles d'utuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio tiles asch scurantades.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Sco lasen tanter du stocks feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. In esa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

senza fuoco, d'Arnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bien-gi, il sis, meu num Maria Fieli. A cui date da nov per vus. La Via Fierretica ha deciso una cooperazione con una Via Fier dal Taiwan. E su entre trattative sta pliras emnes al Danemark formà una nuova regenza. Ozzese de quintar con Pliavgia e per part era con Urizis. A cui era arriva la temperatura fino a 22 gradi. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intento hanno una due partite sottoscritte in contratto da cooperazione. Questa convegna deve promuovere il barat da Savida, plin avant deve ella era promuovere il turismo vizendaivel. Attualmente sono 12% dei clienti della Retica o dell'Asia. I detti a pia anche potenziale. Il responsabile per il management dei mercati della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaborasse era con la Hakone Tosan Railway del Giappone, quai da passa 40 anni. Dopo il 2020 stati plin avanti in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collì a St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Su entre trattative stapliras emnes al Danemark in una nuova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da far in coalizione con tre altre partite. Insieme formano le partite in regenza del centro-sinistra. Mette Frederiksen resta ervin avant primministra, per ella monta quai la terza periode d'uffici. Or davant aveva ella tractà con differenti partite emnes alla lunga senza successo davart la formazione di una nuova regenza. E nel sito dell'Italia hai da intera trembel in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter è sta avant la costa della regione Calabria. E la gi in una profondità da var 250 km, per cui na sai a bec da quintar con conseguenze graves, ai num dall'osservatorio da terra trembel dal Stati Uniti. Tenores pompier stajans na ja dana ginas persunas plesadas, er da var tons da material na detia anche na ginas indicaziuns. Ci che vuol oz viaggiar a Londra con la metro, dovra da pli pazienza. La London Underground fa oz chauma, guai per via da midadas dal tempo da lavur. Tenore sindicato da transport, che appella la chauma, possi in queste midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancladat. La prossima giav già due dare in ulteriore chauma dalla metro in la capitale della Gronda Britannia. La autorità al traffic da Londra sai attrumpata dalla chauma, tenore ella, hai altre trattative anteriores già da concessions in chausa. In la Ucraina è la notte passata da attacchi massivi sordall'aria della Russia. Tenore il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abbrigato in plirs leus della capitale. In plirs parts della città sai a plin avant cruda ora la forza elettrica.

Al Michael Jackson con a Beat It. Els dus a zirkladur sin nossas undas romanches. Die vigila vus tots in BND. A chi sa forse que vus ent pues oz in il auter con regis italianas. Luisi forse da die vigila in special BD. Oz festivesch all'Italia nominadamen Fiesta. Festa della Repubblica, la Fiesta Nazionale. Poi scopre nus un prim duost. Da co lu bo celebrar quei Os, gut in Tech Musik Italiana, Scola Proxima, da dina Band de Milone, kun in a nova canzun, quede Colors kun.

0: Nova musica de Nicholas Lonely Heart, mardis als 12 de Cercladur, pitost indica Katz che bodispede di Giodos e meins scienza fech bugen bia su lei. C'è che Laura fa's concret, udis gesco proxim avondati novitats con Maria Fieli.
1: La via fierretica vulca lavorar con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intendo hanno ome due partite sottoscritte in contratto di cooperazione. Questa convegna deve promuovere il barat da sa vita, plin avanti deve ella era promuovere il turismo vicendaivel. Su enter trattative stapliras emnes ha il Danemark in una nuova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da fare in accogliazione con tre altre partite. Insieme formano le partite in una regenza del centro sinistra. Mette Frederiksen resta Erwin Avant Primministra, per ella monta quai la terza periode d'uffici. In Ucraina è la notte passata da attacchi massivi ordinaria della Russia. Tenore il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abbrigato in plirs lius della capitale. Tenore le autorità saia una persona morta, almeno 29 persone saien blessate.
2: La meteo.
0: El sit del Grischuns vessi già io vomis di da Urezis a Ferms Vents, al centro mes dies il quinta compliev già ad Urezis al nord del Grischun. Les temperaturas maximales oz a indenter 22 grads a quera a 13 grads a lenge din alta. In bimardis.
2: RTL. Unic e simpatic.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bien-gi, je las 7, meu nom Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La Via Fierretica ha decis in a cooperazion con una Via Fier del Taiwan. E la Russia ha da nova main attaccia massiva main la capitala ucranaisa Kiev or dall'aria. Ocese da quintar con Plievgia e per part era con Urizis. A quira raiva la temperatura fino a 22 grads. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier del Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intendo hanno oma duas partite sottoscritte in contratto da cooperazione. Questa convegna doai promuovere il barat da Savida, plin avant doai ella era promuovere il turismo vizendaivel. Actualmente saien 12% als clienti della Retica or dall'Asia. Ed è pia anche potenzial, di il responsabile per il management als marciats della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaborescia era con la Hakuni Tozen Railway del Giappone, quai da pi passa 40 ans. Dapi il 2020 stati plin avanti in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collia St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Suenter trattative stapliras emnes al Danemark in a nova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen è sa convenida da far in a coaliazione con trais autras partides. Ensemen formen las partides in a regenza dal Center Senestra. Mette Frederiksen resta ervinavant priministra, per ella munta quai la terza periode d'uffici. Ordavant veva ella tractà con differentes partides emnes alla lunga senza success davart la formazione di una nova regenza. En il sit dell'Italia hai da intera trembel in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter è sta avant la costa della regione Calabria. El agì in una profondità da var 250 km, per cui na saia bec da quintar con conseguenze graves, a num dall'Observatori da Terra Trembels dal Stati Uniti. Tenores pompiers taians, naia da na ginas persunas blessadas, er da var tons da material na detia anc na ginas indicaziuns. Ci che vuol oz viaggiar a Londra con la metro, dovra da pli pazienza. La London Underground fa oz ciauma, quae per via d'amidadas del tempo da lavur. Tenore il sindicato da transport, ca appela la ciauma, possian questas midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancladat. La proxima Gievgia doai dar in ulteriura ciauma dalla metro en la capitala della Gronda Britannia. La autorità del traffic da Londra saia trumpada dalla ciauma. Tenor ella, hai atter tractatives anteriores già da concessions in causa. La Russia ha da nova main attaccia massiva main la capitala ucranaisa Kiev or dall'aria. Tenor il presidente della città, Vitali Klitschko, hai abrigià ampliers lius la capitala, ampliers parts della città sai a plin avant crudada ora la forza elettrica. Attaccias con drones e racchettes hai a plin avant erda in la città Kharkiv e Dnipro. Tenor las autoritats sein in tut mortes 9 persunas, prescient persunas sein blessadas. En vista alas attaccias sai la defensiun d'aria in il paiais vigin Polonia in prontezza d'alarm, quai annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vinge ad ina puspe a plover. En il sit al Grischun potessi già l'avant mezzi dar Urizis ferms. En il nord al Grischun esi l'ura da quintar vers saera con Urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entra entre 20

0: Toto cun hold de line. Magari vin tot auter che quintau. A scheia eis istau tala Union de Teater de Segogne. Mo, i veven en se setz, von in on, planisau de Festival Jubileum de Vignons, que cun in produzion del toc in Asen per Tello. Molu al regisur Manfred Verregut, ca scret que toc, tutine giu un pau in autre idea.
1: Quando il toc hanno giocato, ti hanno detto, ah, questo è un toc da dare, o da virt, e in B toc ha da fare con Sagogna in speciale. Allora, quando saldo c'è da discutere, è che è possibile, nuova, l'hanno ludato, se c'è l'idea, o cortina spermone, questo è grazie a una, in sasso mi dicevo che è bene in teatro, e da scia quando c'è da ruclare, allora, quando domandavo se non sasci, non faccio il plano, scia vengo qui passo per passo.
0: Asco in dels giugadurs Roman Niederberger di eisi tot in auter sentiment de se ve fa quei toc os el curtin barock spel che sti Aspermont.
2: Ja, belletti, schon a schia in sau den Hufen und Charles in sekt a grills, schon un interessant. I ei bi de da giudo in sa buon fria da halla ni da casa da scuole, einfach natira complaine, questo è un interessant.
0: Mona tira con Polaina in teatro è liber. A quei senza tec, quei già è adina in tec in risico. Si vez domenica plova lu anels pront les ballerines. La speranza d'anton se capesce che i resti scec. La prima produzione del teatro in Asen per Tello, il teatro è liber a liug de mauna quei de meseles nof la sera.

0: Concuons et ergendöppis lit i de luft es in new meslasoch. Temps per novitats cun Maria Fieli.
1: La via fierretica vul collaborar cun una via fier dal Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per quest intent han oma duas partidas sutascrit in contract da cooperaziun. Questa convegna duai promover il barat da sa vida, plinavant duai ella era promover il turism vizendaivel. Su enter tractativas da pliras emnes ha il Danemark in a nova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen es a convenida da far in a coaliziun cun trais autras partidas. Ensemen formen las partidas in a regenza dal center sinistra. Mette Frederiksen resta ervin avant priministra, per ella munta quae la terza perioda d'uffici. En l'Ucraina ha la noc passada da attaccias massivas ordalaria dalla Russia. Tenor il president della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abrigià in plirs lius della capitala. Tenor las autoritats sein a Kiev 4 persunas mortes, prest 60 persunas sein blessadas.
2: La meteo.
0: Os dat integina midada da Laura el sit del Grischuns festigiai a vomies di da Urezis a ferms vents. Al suo entro mesdì esilu de quinta cum plievge ad Urezis e el nord del Grischun. Las temperaturas maximales ein oz denter 22 grads a Quera a 13 grads a l'engedin alta. In bimardis.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: accorto.
1: Tiziano Ferro con Sono un grande. Sean Stey fa commissionsots, ni vai speronde di. Se vais, qui è il pibi de die comprein, se tot è scide di gratuit. Bien budel tot, se cesto è stutina un fa per suenter, e zwa da cumai in ronde de nis giug de la demon al kikeri sis. Nu den actualment 36 bons, el jackpot, ed un quin oz, in nief ni in a nova candidata per i e la corsa per quel. Mincia ronda, dati en sez già la chance de gudignar bons in stognank. I tocca nella quarta ronda bons per ie fa commissions el folk. Si meint si sont francs dati oz pel casca vus dumignais al pass e la seconda ronda. Stois mopli da in la nombra, quella fus 0800 20 21 30 0800 20 21 30. Adios legal de da. In ronda kikirisis gun. Anzici da vus, qua fiennu suenta Aretha Franklin a George Michael, kun I knew you were waiting for me.

0: Aretha Franklin e George Michael con I Knew You Were Waiting For Me. E noi siamo in una nuova ronda con una nuova candidata.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata a Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: A Jean Biendi a Cedrun, a Franziska Hendry. Biendi.
3: Biendi.
0: E ci vediamo ben come mardis.
3: De, Pacific.
0: Pacific.
3: Oder wenn ich luege plava, aber kein Fasson bein.
0: Dati lu, sicche che us je spezial quals diski plava, sicche sil program, ne zia forse le cajun de fa, grad sicche che ins ves, forse schon de dine fa.
3: Rum magari chiuso brede l'intec.
0: Jetzt sind wir im Plan.
3: De, per quel che qui a Malaura lu va o cattile de su brede, so po si.
0: Jesi e bia Laura lu stati ins buono e mal, ha de sta a casa fa. Esch ist da eher lu, aber in Stadt Bunumente gmal, da sta casa schon brillant, ihr die schi bin,
3: wie. Exakt, bi Laura.
0: Aber Rosa aide propi stand per bi alles amnes, o sa sti.
3: Ja, und wenn du flot, de.
0: In ga feint de au traure, ha?
3: Oh, de sigir.
0: Bien pa, nus wenn runde numbrin, ko wol di si korrekt, sind pro nus aus de de Servigny am arbitre de dorts fussla Angela Hendry.
4: Bien-di.
3: Ciao, bien-di.
0: A se vous essas pronta, dona Franziska Hendry, lu scesse nos gradi liber.
3: Ja, io son pronta.
0: Lu divise o bien cletche, bien gertea.
3: Ja, grazie.
0: L'Italia festivesse oz fiasta nazionale.
3: Na.
4: Saliu.
0: Al pleit tiramisu montet en zetau tonsco in gran suri.
3: Na.
4: Correct.
0: Al pli liung di de jon cro de minchon sils ventin de zirkla dur.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Als Films de Toy Story e Films d'animazion per Afons.
3: Na.
4: Verliu.
0: La fiasta federale de Tir a Suletem en Liuk a Quera.
3: Ja.
4: Verliu.
0: La prima fiasta federale de Tir el Grigiun e Stade von Varga Cienciun Contons.
3: Na.
4: Verliu.
0: El Australia jos um Viren.
3: Na.
4: Verliu.
0: La Schweizer jaisi la Hemisfere del Sit.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Al Trenader de la Nazionale de Hockey Jan Cadieu e Burgeis de Surculm.
3: Na.
4: Verliu.
0: Urs Kessler ist aus Diagons Präsident der Föderation Schweizer de Hockey.
3: Ja.
4: Verliu.
0: La fiasta Grigiun-Glarunese de Locia a Liuk uen a Schuol.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: El Grigiun dati varga 3 mili lax.
3: Ja.
4: Verliu.
3: Ha più tutto de la vo.
0: Tot perziu, le non fa quella te digiavla ni Mineschi trova buplina.
3: Ma trova buplina, na na na.
0: L'Angelo scrolla il ciao, ha?
3: Io non qua busi naus.
0: Oggi hai forse buo di uesser.
3: Na.
0: Le intutine forse, ma gradi due schembo.
4: Due strais, ok. Also l'Italia festivesse als propi fiasta nazionale. Lu, il plelung de del on e bide mince del sventin de circle dur quai de pianda dine scie lue on basiast. Toy Story e propi films d'animazion per ufauns.
3: Ah, yeah. Ok.
4: Uns vain fat. Do dis pretensions duas correctas.
3: Yes, de quei brutal bien. Io nu.
0: Bo rot in a comba. Na, absolut bo.
3: Na.
0: Chissà, forse se la plie vien, ne vei?
3: Findest
0: du Schass im Letzten? Lu, bei dir bist du ein Auto, gell?
3: Ja, gleich.
0: Zu deinem Bidi.
3: Adieu.
1: Il Kikerisis.
2: Präsentat a Volk. Vossa Bottia del Vic. In la Region.
0: A cunque mattino spuspei sis bonds en jes jackpot, che kirschius ose sine 42 bonds en tot. Demandati denton bo la chance per in ni ine de vus de gudinja, forse quei jackpot jetz luper puspei la djevdja, demandainus sco mince in prima mesiamna del Mainz. Ine ronda kikrisis special.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bengi, jeles otsch, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. La Via Fierretica ha decis in a cooperazione con una Via Fier del Taiwan. E la Russia ha da novamain attaccia massivamain la capitala ucranaisa Kiev. Ozzese da quintar con Plievgia e per part era con Urizis, a cui era raiva la temperatura fino a 22 gradi. La Via Fierretica vuol collaborare con una via fier dal Taiwan, la Alishan Forest Railway. Per questo intent han oma duas partire sottoscritte in contratto da cooperazione. Questa convegna duai promuovere il barat da Savida, plin avant duai ella era promuovere il turismo vizendaivel. Actualmente sain 12% als clients della Retica or dall'Asia. I detti a Pia anche potenziale, di il responsabile per il management dels marciats della Retica, Michel Pouchard. La Via Fierretica collaboresce era con la Hakone Tozen Railway del Giappone, quai da pi passa 40 ons. Da pil 2020 stati plin avant in partenadi con la Maria Zeller Bahn, che collia St. Pölten con Maria Zell in l'Austria. Su enter tractatives da pliras emnes ha il Danemark in a nova regenza. La socialdemocrata Mette Frederiksen es a convenida da far in a colliazion con trais autras partides. Ensemen formen las partides in a regenza dal center senester. Mette Frederiksen resta ervinavant priministra, per ella munta quae la terza periode d'uffici. Ordavant veve ella tractà con differentes partides emnes alla lunga senza success, davart la formazion di una nova regenza. En il sito dell'Italia hai da intera tremble in la mar con una fermezza da 6,2. Il epicenter è sta avant la costa della regione Calabria. El agì in a profondità da var 250 km, per quai na saia bec da quintar con conseguenze graves, ai num dal osservatori da terra trembles dal Staris Uniz. Tenores pompiers taians, na ia da na ginas persunas blessadas, er da var tons da material na detia anc na ginas indicaziuns. Ci che vuol oz viaggiar a Londra con la metro, dovra da pli pazienza. La London Underground fa oz chauma, quai per via da midadas dal temp da lavur. Tenore il sindicato da transport che appela la chauma possi in queste midadas procurar per da pli ures da lavur e per da pli stancadat. La proxima giavgia duai dar in ulteriura chauma della metro in la capitala della Gronda Britannia. La autorità del traffic da Londra sai trumpada dalla chauma. Tenor ella, hai atter tractatives anteriores già da concessions in causa. La Russia ha da nova main attaccia massiva main la capitala ucranaisa Kiev or dall'aria. Tenor il presidente della città, Vitali Klitschko, hai in pliers lius brigia, in pliers parts della città, sai a plin avant crudada ora la forza elettrica. Attaccias con drones e racchettes hai a ultra da quai erda in la città Kharkiv e Dnipro. Tenor las autoritats sein en tut mortes dies persunas, pli che 100 persunas sein blessades. En vista a las attaccias sei la defensiun d'aria en il paiais vigin, Polonia, en prontezza d'alarm. Quai a annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur trac e vinge ad ina puspe a plover. En il sit al grigiun potessi già l'avant mezzi dar urizis ferms. En il nord del Grigiun es il ura da quintar vers aera con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entrant 22 gradi a Quira e 13 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Patrick Bergau, la Zoc. En la mesura suente la Zoc dati caus in nostres ondes adina ina canzun giavijada de vus adin sell en vos el temps darin semper vert. Tonsa

0: Als bulais cun Algor Danzas. Savais anche canzun che era oz, avon vengia cun onz, sin plaz in della parada de hits.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Gie, a zwar, exact, Sildi Oz a in hit, scritt Historie de Musica, in a collaboration de pliras artistas de renom, a catapultau quella canzun immediati som la parada de hits americana. In toc plein energia, glamour, ed è in toc in pau scandalus de letzes ures, venius creaus, sco toc per in film, a zwar per film Moulin Rouge, neuca Nicole Kidman gioca la rola principale. La canzone ha guadagnato in Grammy per la mera collaborazione de pop, ed è il video vitier a faccio furore a guadagnare con il miglior videoclip ai MTV Video Award. È una canzone da Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia e Pink, quei Lady Marmalade. Hey.

0: Nova musica da Eileen Alistair Blue Light, a novas dati e us con Maria Fieli.
1: En il Grischun alla Gitt Schwitzer per la Montagna sostegni il match plirs projekt d'interpreses Pitschnes e Fitschpitschnes con total mein pass a 300.000 francs. Scola Fundazione Comuni Cescia aia ella il mais passà in l'entire Svizzera sostegni 47 projekts con buona mein 3,2 milions francs. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scola Associazione Auto Schweiz Comuni Cescia sa entrante gener e maggio da quest'on circa medemblers autos veniz immatriculats sco giallon avant. Nomnada mein var 90.000. In l'Ucraina è la notte passata da attacchi massivi sordall'aria dalla Russia. Tenore il presidente della città Kiev, Vitali Klitschko, ha abbrigato in plirs lius della capitale. Tenore le autorità, sono a Kiev 4 persone morte, presso 60 persone sono blessate.
2: La meteo.
0: Oggi dati in tigine mi da punto, ora il sito del Grigiuns vesti già e vomisdi da Urezis Ferms Vents, il centro misdi e silu de quinta cumplirvge ad Urezis e il nord del Grigiun. Le temperature maximale sono oggi dentro 22 gradi, a quera a 13 gradi all'engedì in alta. In bimardis.
2: RTR, da luz, per vus.

0: That's so true, della Gracie Abrams. E ad auplirs festizzles de vosas jamnes ad usis veniu publicau ufficial mein nova musica della grandezia de pop Taylor Swift ai sin via. A zwar vai co bo per in nief album, ma bei mo per in a suletta canzun, in a canzun per in film. A bo x im film, ma bei in film d'animazion de Disney, nun ad amen Toy Story Tune. Toy Story ha proprio già giù leggendaria musica, sco per esempio quella che forse ci si ricorda.
1: You've got a friend in me. You've got a

You Got a Friend in Me. Oggi in primo film di Toy Story, The Randy Newman, del 1996. Ora vim per una nuova era, musica di Taylor Swift per quel film a cui al venerdì scoi veniu annunciau ir via Instagram la canzone, letza porta al titolo I Knew It, I Knew You. Al film, les compara lui in tec pitart, als va per als genif de circladura als kinos.

0: Nova musica dalla Stephanie Heinzmann, che ha sinos sondes als dus de Zirkladur, eis ja vigniu, a per quei, tu ni plan planet propi, per vir, a scheia.
1: La Stat con RTL.
0: A cunier als in de Zirkladur, eis ja e a scheia meteorologica, meins il meins, alla anciet ir la Stat. Ja sa bocca e va cum vus, la Stat se mida die bomo propi la luna, la contrada, alla vestia dira, ma ben è quei che vign sil teier. Perché per certes causas eis i simplement memia caul, si meins. Savens, per mincina mincina che drova un po' inspirazion per ini laut recept, che va bene prou con la Stat, forse in kins sagest cusna ansemmen culs pipins, vien clic sin rtr.ch uffans. Lau dati per vus tegetec, Rezepts, als Rezepts preferide Kollaboratures a Kollaboratures dat RTR. Rezepts simpel per copia ideals per la Stat. Per quels e quelles kan budien dulce, per exempel, desi ja in Rezept a zwarde dina creme de prunes cun merengs. In dessert pitos lef, ad ideal per dis qui ven lu propi caul. A forse è per rot, sin drova semblenz c'è per l'olma, a mera giù d'or traccia, ah, qua l'aura, fos bici despus per su lei. Basta, se vuse esos un new gost, sco dec, vien clic sin rtr.ca/ufans, laudati tec a tec durant la Stat, ad ine pus per novs recepts. In bien appetit!
1: Danus?
0: Quick old Dire Straits con So Far Away.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il agit Svizzer per la montagna ha il match sostegni interpreses grigiunas cum passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnescia in Svizzera. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. En el Grischun a la Gitsch Witzer per la Montagna sostegni il match plirs projekts d'interpreses Pitschnes e Fitschpitschnes. Quai con total ma in 333.000 francs sco la Fundazione a comunicà. I s'attracti ad interpreses che lavorien nel sectors d'agricoltura, turism, energia u wout e laina. En l'antira Svizzera a la Gitsch Witzer per la Montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buna ma in 3,2 milions francs. La fina mira della Fondazione è di migliorare le condizioni di vivere della popolazione montagnarda. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Con l'Associazione Auto Schweiz Comunicescia sa in 30 gennaio e maggio da quest'on circa medemblers autos veniti immatriculati sco già l'on avant. Non nada mai, var 90.000. C'è che crodia in EI saia che autos elettrics sa in diventati più populars. An questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Dar ils autos ibrids aia schizund da in plus da var 20%. Il dumber da autos novs con in attraktion da benzin sai den tanzas bassa, uschia Auto Schweiz. En il futur du ein requirenz da sil refusats ervenir in centers de return che sacciaten ordwart da lue. Sin quai ens a conveniz representants del Parlament Europeic e representants dels paiais co-members. Fin a mira sai da possibilitar da pli repatriaziuns, trantar auter per exempel en connex con requirenz da sia refusats, che na pon bec tornar en lur patria per quai che quella refusescia da prender si els. Nua precis che quest centers de return du ein venir realisats neanc bec clear. Perché le nuove regole della repatriazione possono entrare in vigore, stanno il Parlamento all'UE e gli Stati anche approvare elle, quai vale den tant sco act formal. La Russia ha da nuova main attaccia massiva main la capitale ucranese Kiev or dall'aria. Attaccia con droni e racchette aia plin avant erda in le città Kharkiv e Dnipro. Tenor las autoritats seien in tot mortes 10 persones, plicet 100 persones seien blessades. En vista alas attaches sei la defensiun d'aria en el paiais vigin Polonia en prontezza d'alarm. Quai annuncia il militar sur la plataforma X.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vini adina puspe a plover. In el sit al Grischun pudessi già l'avant mezzdì dar urizis ferms. In il nord al Grischun es il ura da quintar vers saira con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 22 grads a Quira e 13 grads in l'engiadina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sind rtr.ch.
3: Es war alles neuf am Kapuzles. Proximes Minutes al Mikrofon ein Anasline Quinter. Otzfach sind die, die war am Pau. Pives, Schivinke Plova, Tisa. Schö in Tech, buone Musik, es einfach so die da, der Feind Tech Pichon. Schöp, Exempel, das Lyrik Senales. Kun Inendus. Wie war dies?

0: Four Tops con Loco in Acapulco. Al secondi del Cercladur, mardis als dus, è il di da Mirta Lehmann, de Romanshorn ca oz si sonta ciunons, tot al bien. Divigenze de nostri varzi anniversari, a pitarzo ves lutet la c'è canzun che veni de divigiade per vus, cau tenus a l'ura de gratulazions, ne vende mezzalina, qualcul'Angela Hendry. Con mo ina gratulazion pel di de dots sai e metter cor vus tots vus leis gratuladen si si anniversari oz als dus de Cercladur lus ves telefona ni e scriver lu in WhatsApp per gratula. A vus se ves se telefona os.
1: La copina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bogn engiadina punct CH.
0: Se mens in persona de vus a la chance de fan semen kumai in la geden si ci cauts anniversari als dus de Cercladur regelein la cupina de derte er et inine cauts anniversari no lo cien ven venti cun trenta no lo cien ven venti cun trenta.

0: La Eva Max con Loving Myself. A nous essen prons de regalar la cupina venzer niu in telefon de Siat. Biendi Otto Heini.
1: Biendi Donna Anna Selina.
0: A chi es de nous gratula ozi anniversari?
1: Eu gratula as bugiena livio cane Heini since eu se 34 aval e diviso tot il bien pe a plegevi na von con quel che fa tot. Sì, se questo vengono ci siate, avremo gente che vuole stare, che sono tutti. Mm-hmm.
0: 34 anni all'otto, se vuoi dire?
1: Sì.
0: Mi ha piacere con tutto quello che fa, forse se vuoi stradinte che fa, Livio Cane.
1: Ora un po' di iso che è un po' del tutto.
0: In una massa di fa?
1: Sì, sì.
0: Bugiente il glaccio, c'è in forse in te greff si siate, ha?
1: Ja, os in Zoma si kewe gre.
0: Os in Zoma, ja, aber er schock, forse. Sei buka, wo so es, ei umwirren kassi kun in Glatsch.
1: Nare, lo berke juur, zogen turen.
0: Ja, ja. A wen tut ihnen mich eto ne feine visita?
1: Ja, ja, te kewe nies al bujene sta.
0: Ja.
1: Ja, bloß lo uri ku ju.
0: Ja, jetz, schkoja ik umbiars, ne wein.
1: Ja.
0: Wenn ihr Luefa, wie seht ihr auch, magari? Cool ist ihr da?
1: Bein, bein, jetzt bin ich schon.
0: Jetzt schon.
1: Bein, bein.
0: Schalu. Regeln uns Fisch, Bujene, der Kupina.
1: Kevin, grazie al Fisch.
0: Und im Fisch, bidi, es jat, ha?
1: C'è Million, den grazie Fisch.
0: Grazie al Adia. Grazie al.
1: Ciao.
2: La Kupina. Presentato il Bogna in Giardina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

Chi funcziona bella la damaun senza vai bubiu in una scadiola caffè? Autre se mette sotto la duscia per venire non avaun? Io vai bubugien in tenair ne in matcha per venire tier miu caffein. Al microfono è l'Angela Hendry, ci accompagna vus tras il vau mezzadè al momento con una scadiola chai in temaun. A per schlunch procura e buona musica sco elako Kylie Minogue con The Locomotion.

0: Con Shania Twain sei venu precis in quarta vaun las desch.
1: RTL
2: Gegiausses
3: presentata frankenspalter.ch vo specialist per apparats per la cesada con filiala a Cuira.
0: Adiu sto di lei schon un intec vita nossa liesta con seles propostas che vos weiss fatch tokenosa el airbag che weiss on dit les rodaies also ich spera schon che nu sapin on am planiot squella bugen kun chum proposta si al merveglia den town scoplem prem tet linus cola ciao se vende scritta
4: la ciao se dat se girtat la ciao se va be in ina direzion la ciao se vende temp a temp mi da da or
0: Quai nies agit ceseves quai esser cicanus un curin 0800 2021 30. Nus giugain ronda 4 e dat pia in bonda compra da 40 francs 0800 2021 30. Se vus terciais quai seves usau aunia prau culs cavazins. La chausa dat se dirtat, la chausa vo mo ein in direcziun, la chausa ven de tiams a tiams mi da da ora. 0800 2021 30. RTR Langela, ci vende me cu la prima proposta de dots?
5: De bien di, che broder vela.
0: Bien di.
5: Ie vai per te ciao vi de pneus.
0: Als pneus. Ah, qua è la prima proposta che ho servito air. Deplorabile, ma in bedia.
5: Ok. Ah, siamo bene.
0: Buongiorno, buongiorno. In alto rieda.
5: Sì,
0: in bide. Addio.
5: Addio.
0: Na, il spnus. Parlo di adesso, se ci vieni immediato in domani, sei bedia. RTR L'Angela, ci viene me con proposta numero 2?
6: Sì, bien di, che è dufto, su rein.
0: Bien di.
6: Io dico le scarpiale video scalzes.
0: Mhm. Vai su sede quelle?
6: Io avevo l'interstifle scaveven ciele, son montau.
0: Ah, allora qua è dat ebbe se dir tat sin so de dischele via in tig de glatsch, ne vet? Dat is se dir tat de bjesse la schna.
6: Ah, qui tu vava boeles.
0: Ah, c'è flott. Mhm. E ma tai de tiam sein tiam sei lu edemi da ora, scin solo du vrau me me dici forza. C'è ten lupi de plesci ben, se vessi si immagina. Les carpiallas. Ah, von esse mia lista.
6: Ebo.
0: In vide.
6: Bien, bien, grazie.
0: Adia.
6: Ciao.
0: Treis chances weisaun. RTR L'Angela, c'è qual telefon?
7: Kai a zinte kolpte persons,
0: Bindi
7: Angela. Ich es la veia an Direktion Unica, Einbahnstraße.
0: Ah. Puspem priuzetei, vessi o sebdis viu coins di premonge via ein Direktion Unica, te bi pleit. Exact, vo definitiv mo ein in a Direktion, de tiam sein tiam sei sedir de forza de medaglia asfalt, ne ce chi è dina adat sedirtat. Interessante proposta. Bedia qua ci nos ancorin, sto mal.
7: Perché? Schon dret.
0: Addio.
7: Ben bel di.
0: Sono Addio. So, lo so spettion sin proposta. 4 a ciun, ci è qua al telefon?
8: È un Niederberger Hans a goin, BND.
0: BND.
8: Io ho chef Lura.
0: Ah, Lura. Klar. Dat si dirtat, in so, ci urs, ci è voin in direzione. Schle rompe sto ins mido ne forze la batteria. Interessant, in quella direzione vesti usa mai per ciao. La ura. No, Uscite, io abbiamo qua ci nos un curin. Da tau una grazie a tutti in effetti.
8: Sì, grazie al
0: video.
8: Un'altra gara.
0: Pus mais o xin tega in totes direcciuns feci interessant, propi de tier. Esses bilhão veni. Mira, Și e forțele de voză proposta, ce au de dădoți? Ce e ca telefon?
9: Bine, di, cărită că zi asta.
0: Bine, di.
9: E vete ce a stat pe forțe să ris și din vișuri.
0: Ah, mhm. E puși pe la demanda socco in zdi de quels?
9: De, bui dia.
0: Sfruge Weiders!
9: Amir, mi-a dat
0: un pic de grijun. Sur Silvan senza di Schigentader. Also, schruge weiters ebidja. Wann die Entig ein duas Direktions, bidja? Bidja. Bidja in Altria, den Bide. So, also. Lenjau ona din, den Taun, vaju survenju čun prompostus, fo eschon, plažaj, quai, foinuit, demaunt snis la proxima chanza, adjugais luschon per čun conto, Franks.
1: Che chauses.
3: Presentada frankenspalter.ch, vo specialist per apparats per la cesada, con filiala a Cuira.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il agit svizzer per la montagna ha il match sostegni interpreses grigiunas con passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnesce in Svizzera. Jedes Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Regenza Grischuna ha proponi de far certas adattaziuns vid la cultivaziun de finanzas per las Vischnankas. En vista alla trattative in causa durante la sessione da Cercladur del Cussel Grond e la commissione responsabile orda avanza facentada con il rapporto della Regenza. La commissione sostegna la revisione parziale della legge. Le smidade prevedono tra l'altro che Vischnankas con surproporzional bler scolars survengono da più di nis. In il Grischun ha l'agit svizzer per la montagna sostegni il match plirs projekts d'interpreses pitschnes e fitschpitschnes. Quai con total main 333.000 francs scola fundazione a comunicà. Is attracti ad interpreses che lavurien in il sectors d'agricultura, turism, energia o wout e laina. In l'antira svizzera ha l'agit svizzer per la montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buona man bain 3,2 milioni francs. La fina mira della fondazione è di migliorare le condizioni di vivere della popolazione montagnarda. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scolassoziazione Auto Schweiz comunicesce, sein tra gener e maggio de quest'on circa medemblers autos veniz immatriculats sco gialon avant. Num nada mein, var 90.000. C'è che crodia in ei saia che autos elektrix sein diventats pi populars. In questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Tra gli auto ibrids ha la scizione da in plus da var 20%. Il numero di auto nuove con un'attrazione da benzin sa è in tanza sbassa, uscia auto Schweiz. E nel futuro, du ein requirenz d'asil refusats, venir in centers de return che sa chatten ordwart da l'UE. Sin quai in sa conveniz rappresentanz del Parlamento Europeo e rappresentanz dels paiais co members. Fina mira, sai la possibilità di pli repatriazions, tra l'altro per esempio in connex con requirenz d'asil refusats, che na pon bec tornar in lur patria per qualche quella refusescia da prender si els. Nu a precis che quest centers de return du ein venir realizats neanc bec clear. Perché les novas reglas tra la repatriazion pon entrar in vigur, ston il Parlament a l'UE e il Stadis anc approvar elles, quae vale dentant sco act formal.
0: La meteo.
2: Oggi resti per gronda parte sul traccio e vigna adina puspe a plover. E nel sito al Grischun potessi già l'avant mezzi dar urizis ferms. E nel nord al Grischun esi l'ora da quintar versaira con urizis e vent ferm. Le temperature maximali entranter 22 gradi a Quira e 13 gradi in giardina alta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Io sono Gede, se sono sur selva de Sodrun della Biala Val Tujec. A scidazza tiei, c'è il tuo cinzo, le tue cine sen propi loges, lu sen lur dialect al tuo cin. Conies cantautur Pascal Gamboni resumescia. De ple del tuo cin udinus las deja din quart, io son Spanageda, al microfon l'Angela Hendry. Gevisi in bide!

0: I'm loving angels instead. Robbie Williams con Angels. Io ho scontrandiu l'anciata da quell'ora, oz rasdain usa las linguarias de mio dialect del Tuacin.
1: Las linguarias tar RTL, con Marietta Catomas.
0: Exact, quai fecciub di persula, mo ben ansiamo con nostra linguista, la Marietta. Marietta Tuacin, tu una propria autorcia sur Sylvain de Standard.
2: Tien, so selve dati dus dialects che si differenziaschen fecci del sur Sylvain de Standard, spel Tuacin e il Medellin. Les accenedats per tocca una pronuncia, la forma ad e il spleitz.
0: Ad a cosa in quels dus dialects lu usce agens?
2: De vert les regions, per les accenedats linguistiques de la Val Tuiec e de la Val Medel, sainz mo specular, Moglio è sciò che le due valze si samflano alla periferia degli incessi sur Sylvain a posizioni alla periferia hanno in generale l'effetto di conservare vels stadis dialectals. A dire proprio sciò, il Tuacin e il Medellin hanno conservato caratteristiche del sur Sylvain vegli. Per parte hanno le due dialects e sviluppato a cittadini di Delzano, e da cui il tempo non è soprattutto certe cause della Levantina e della Val Blegna.
0: Io sa ci deve plebaut, also propri baut, un viarns ci aveva usce bien naif, ce la val tuiec era quasi sarà dain, non poteva né o né a nein, quai se dire in aspect ci oggi dau de Sylvain tegel, sur Sylvain vegl, duscel Tuacin. Lusco te has dec l'influenza sinz vosuls pas versit. Si u studegia, tipics plaits Tuacin, sempre exempel plajai, greif, anziamen, nuet, c'è un ufaun, cesa, marciau, pie, e naturalmente è più importante il you.
2: Già, tu ne tutto un po' più fin che il suo Sylvain de Standard. Ed è esatto questo spazio che ti ha usato per toccare tutta la fonetica e poi la pronuncia. Ed è quello che il tuo cin tu ne più fin, il dialetto ha per linea di più diftongs, poi due vocali per l'autor, che il suo Sylvain de Standard plagiai, greif o faun. Io ho detto plagiai, greif a faun. Per l'altra, il Tuacin manteneu bia suns per la tals, poi bia suns l'oms, per esempio il tio. Sco in chiesa, in marciau. Io ho detto casa, marcau. Ed è pie a io in. Instead in ge, pli dir, pronunci in zem valtuietz, pli l'om, con in i leung. Pie, instead paga.
0: A qua tiu queta è interessant. Sins comprele Tuacin a Medellin, als lungats in semaglions, dan taun tutina bide interin, nus jaim, per exempel, la chiesa, ad als de meidel dien chiesa.
2: Die è speciale per persone del res della sua selva. Oi se capisce il cielo lanciato del pleit, il sun l'om per la tal, che non si vende veu, tipics per omis dus dialects. Ma il è sciò, che in geve orion de moine l'antira romancia, poi è in sua selva, c'è in quella posizione, poi è dappertutto. Chiesa. La moda di dire che, per esempio, casa, è venuta più tardi, sì, dalla regione di Quera. A sua letta, ma in Val Tuiec, la Val Medel, hanno bossu proprio quella moda in sua selva. E gli altri idiomi hanno il sun l'om, poi il c'è in quella posizione.
0: Als du Chinson a Medellin sind tra ciao Strands nur das surprender tot de quels de quera. Pia in a forma de Sur Sylvain welch gut as dichen saun.
2: Exact. Us quo che a lanciata del pleit sa influenzale pronunzia del vocal che su und che poi di a. Il latin casa e poi se mi daus e la sua selva e del regno da romanci a casa sco in zi un godina ente medel et e la valtuirc a il che a lanciata del pleit mi dau il a ad in e cesa.
0: Usce dins je è al poter la chiesa.
2: Je, ad è per esempio Enzo Sylvain dins c'è ani chiesa. Insomma, gli antichi in cesno e latin amflins quella midada degli A al E in quella posizione, per esempio, è il francese. Noi chi dà, per esempio, dalla capra latina la chèvre francese.
0: A qua tins di è autor al val tuiec, iu reisda, cionce bedia, anus maliain magnoc, bedia cagiel.
2: Je, dat e in suo Sylvain de Standard il verbo rigida se capisce ma quel vin può trovare se ci si vende con Tuacin ad in Val Tuiec trovano si il pleit magnoc a modo più generale in suo Sylvain de Standard ma non è con magnoc ma il antir che c'è
0: all'età tenus la magnocca also il magnoc vende della magnocca ah ci mein logic bec via qua in Cina sa ci andate da nias Tuacin per part relict del suo Sylvain vel ad usce vai well sentimenti al sul trius idioms capisce forza magari meglio in il tuo cinci al sur Sylvain de Scartira. Marietta, merci de tia visita e de tias explicazions.

0: Vos tlais arterie prest las deja miasa.
1: Il challenge.
2: Presentata la festa Grischung la Runaisa da Luccia, il 13 e 14 de Zercladur a Motten a Lunz.
0: Ruaun vegn envidau ad in caffè Ramonsch per rasdanies bilungat. Envidai zentaun indigens, sco e persunas ce lessen emprender Ramonsch. Il caffè è oceantr mezzde, las duas tocca las quattr al caffè La Sala a Ruaun. Jubileums de vegn ons vegn festivau alla postremisa a Quera, quai cun in recuent scenic musical de Maria Ricarda Wesseling a Goran Kovacevic. La sopranista Maria Ricarda Wesseling, orionda del Grischun, fa anziaman cul accordion supertuos Goran Kovacevic in viedi personal ad almadem tiams a virt tirsias regis musicales. Regurdientes de fiastas de familia, no que é venho cantar com premura canção populares, se viginem a sonora a tradições del Balcan. Sem tribuna, comparam regurdientes, que param de criar pintas portas al verdiau, fracmains que se componem a dina puxpê a din malec multifar de lor identitat. El recuent scenic musical, questa sera, las siata miasa tocan las nuf, alla post remisa a Quera. E alla bassa vegn s'entupau per rasdà Ramonsch l'URB, l'Union de las Ramonches e dels Ramonches alla bassa, invida ad in tavolin inter-Rumansch, questa sera la sisa miasa, alla Hateke Bar Boucherie a Turic. E per finì aun in preavis per demaun masiamna, ad Ardez vegn organizau in Caffè Ramonsch, las nova miasa tocca las indisch, alla chiesa comunala.
1: Il challenge.
2: Presentata la festa Grischung la Runaisa da Luccia, il 13 e 14 de Zercladur a Motten a Lunz.
0: Die aschavus fossas bugien de la partida, tier quella fiasta de Luccia Grischung glarunesa, tier la fiasta de sport tradizione tira, il 13 e 14 de Zercladur a Motten a Lunz. Io ha dus plats de tribuna pels 13 de Zercladur. Schavus vessas bugien quels. Telefonai de me ossa al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Elton John con Sacrifice ad els dus plats de tribuna per la fiesta de l'Occia Grigion Glarunese a Mottenalunz als tregis de Cercladur quels vaiu astiau surda. La ventiraivla auditura c'è veni detras è la Olivia Catoman de Tumain. Elo dice ella seggi è schon stada a quelles fiestas de l'Occia. Questa è sempre in bi l'atmosfera tot seggi pacific. A cunci che lavo, let's zella vediamo se decidida. Io divi già in scrinca, vi è plagiaio.

0: Plop, plop.
1: Bibi va plan con Crazy Popcorn Dus. Demauna sera o l'Union de Teater Sagogne premiera de siun prim toc a Liber. Ben vinschon de Villanov fat Teater Sagogne fundau ina Union che se presenta regularmente in tribuna sei venu anno 2001. Avant de jons, l'Union organizau la Biennale Svizzera del Teater d'Amateurs. Cula comedia in asen per Tello spetja os l'emprema in es inscenazion a Liber. A cul Tello, che ven jugaus de Curdin Vensin, che è al comité d'organizazion va juca junta rasda. Curdin Vensin, sens di che il Teater a Liber è schina sort schengec retardau pel jubileum de venions de l'Union de Teater Sagogne.
2: Ja, yeah, ja, man edel schon. Esser es in Schengeit, kundrad und in Mietze und Retard. Perché einzusetzen hat der Plan Orion der Präsentaltag in der Thunbergau, schkauset aus in Tribunen Halle Polorivalente. Und aus wenn es schon meist auch bein hat, in Wien, wenn fährt bein und qualen Prova, a kunda, a kunzung, kunzung, kunzung, kunzung, kunzung, kunzung, kunzung, wenn sie mit auch in Technos plans, wenn sie jetzt gut tagst, wenn sie proben, da sind sie nahe lieber. Auch wenn sie bofa x in sie nur, mo bein schon possibel el Kurzindel gestiess per Mon.
1: Al toc in Asen per Tello o Manfred Veragut scret, che fo è regia, se il placat vegn puntuau, ci se tracti di una comedia sur Silvana, bella, historica. A tutina, vostra rola del US Tello, a sia relazion col Vigi de Sagogne, quai en facts historics?
2: Nies autor, regisur, è geni historica, relantira sur selva, è ge documentat il testament cu US Tello a facts biebenilom siacen si sonte ciun. O Silvita Sagogne ha un plaz tot speciale in questo testament, a quei per quei che l'Uest possedeva bia funz, a bia regressa in Svizia, da sia Manfred Veragut verificau il fatto historics, ad integrau quels all'inscenazione che gioca in quels ons del testament. Bia la residenza cu estello a Giua Sagogne, letza corrisponde alla storia, bia di l'autor che sabeglia il toc, letza l'unisceu alla fantasia di nes regisura.
1: A se vais lui tradintec, c'è del contegno?
2: Ja, tot in Schewand men kulu estello kun so Scarvon Valerius scriven alla residenza Sagogna l'idea fos de faso testament el ruaus de la periferia a boel centra quere no che in smol de leu de no calani di ruaus. O sen sia residenza agli uesch differenz employai, qual sen tots indigenza, qual sen kunzon del menic agli uesch, se di bozicini, kunzonen zicei pli spezial, mo bein insco tot ils autor seat, o da quei motiv se lein als nota disturbat la visetta, a sa peinen per lur usit per i perdage. Pi gli uesch e i perdage in usit pageu, ad ascia an zicei kel vol ad nemen scomanda, scol vol scomanda quei lezal, mo per saver realizzare so plan drovel kunzoni nasen, ad co per cei nasen, lezze lu la historia che ven presentata ni raccontata el Curtin Aspermont.
1: Vos heis dit, l'antira instanzion è al Curtin Aspermont, in Curtin privat dels possessurs del Casti, in Curtin con in miren torn c'è la pubblicità o bitte ciunc la possibile data da d'entra, per via Teatra Liber se sarven le sportes de quei Curtin barocc. C'è le sfides per l'antira instanzion?
2: Ich komme prima nicht nur aus dem Fettchen Grazevels, die Familie Kuhn ist ein Mose, die nicht mehr wollen, wie das Projekt kultural. Sie haben schon stauen, aber auch blieb ja gar in Kasken, wenn es stau duvra, kuhe Kurtin, kuhe schon ein Gattel Jubiläum der Diejons, kuhe uns wenn auch Theater in Klavau, wenn es stau in Stella Lustrien leu. Ade kuhe uns wenn Jula Bianala Schweizer, wenn es stau duvra, il Kistia Spermon. Aus Pernus, la Grande Schwede, sie hier können uns organisieren, ein prima gein Tocke lieber. Quo will die können uns essen, schiede die, se montai, oder noch se zone de Komfort, la Halle Polyvalente, ed essen die via do, el Curtina Spermon. Quei, will die Pernus Infrastruktur, kei in Saal, simplement, wo meun, dati keu d'organisasse, die quei elektrisch, Illumination, Tribuna, ni Toilettes, ad on in a massa autres causes. In Stoffa secca, nos Union, e buvieti gronda, i drovesche Mintin, ka se gide, ka, prend causa sind dem Onkel forse scho gbosch bi ad fa nu sind sie dir mein klicken nu wenn l'union komm members in genius louvrus ka fan plans kan berhau fech las davos siam nas kan bi gjau tribuna kan ci zun sto integra il nuge ken mit il curtina spermon quanto causa scatia sen in sala bu che ti che ci so sal meraggio do plan prima gada wenn sie organizau per spettatori che san buramonch che san zun danno sa comedia tatisch zun qualaga sur titels du dest.
1: Demà un festivals premiera con grande attenzione.
2: Il Davos di sono stato organizzato e c'è mera per il Davos details che tutti ci sentiamo e chi ha un budget tocca noi se abbiamo spazi per New York usa da Davos Chiaro che il planeta contro la primavera sento che viene più serios, ma io sento il consumo credo più leggero. Che lezze grons che va su entro tutti i 5 mesi di preparazione finalmente libera, non se la gran fece che non si stia presentando.
1: Cordin Vincinche, gioga gli uesci al toc in asen per tello. Adela Priucunel begin asen, na, per se antre duas entradas libras per la premiera dama una sera. Se vos vais a una gins plans, vais survenu mervelles, telefonaidemi ossa per quels dus ballets 0800 20 20 30, 0800 20 20 30, se vos massas budgen al teater al liber a Sagogn dama una sera. Ed anzi ci offresce l'Unione del Teatro Sagogn del pubblico per il giubileum di Vignons in aperitif d'ingraziamain in ora avan mince produzione in tot dati 8 presentazioni del talk se la tribuna al liber. Details in fleiss scordina sen calendar.ch ne etier teatersagogn.ch.

0: RTR Impuls.
1: Questi hanno dati du di Impuls da Gianna Duschletta. Ella racconta da siu vedi alla Georgia, oz sur del Base Camp amiez als Quelms.
2: Nio, 30 mantuns de naif, sin una planura, 32 gots, sin una tezza, 32 ovelins, alla fin della cedagna de muoz, zot la montagna, lo es il Base Camp. Alla fin d'un mond, cimdera inconciant finuosa, in mezz las montagnas della Georgia, profuant il Caucasus, il confin con la Russia, a portede d'ögl. Las tendas del Base Camp sunt trapartidas in tendas de dormir, tenda de ce de feu, de fatta una tenda de sauna. Intorno ed intorno sfuan las sendinas ce vedes a mem. Las parets de naif branclen las tendas e blocan la vista vers in or. Una sendina maina or del champ, gio per un muatin ed un per pass in til got. Lo sunt duas tendinas be picninas, las tendas de toaletta. Il spass sunt precauts, las sendas liscias, il suentamems tnia stret sun via i la sauna. Il ratatat de las pignas tuna or de tot las tendas tres tot il champ. La quietezza nus oda. Per la peia odi las steilas, e las palp, e las savur, e las gust. Las steilas, u forsa es quell'udurina or de la tenda de cedefeu, la cedefeu la più picna del muant e l'unica lius ci lius incunter a las milieres de liusinas su cussu. Nus essen sulettas, benus.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Lagid Svizzer per la montagna ha il match sostegni imprese grigiunes con passa 300.000 francs. E la vendita da autos novs stagnesce in Svizzera. Nieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La Regenza Grischuna ha proponì de far certas adattaziuns ved la gulivaziun de finanzas per las Vischnankes. An vista alla trattative s'enchausa durant la session de Cercladur del Cussel Grond e la commission responsabla or d'avanza facentada con il rapport della Regenza. La commission sostegna la revisione parziale della legge. Las midadas prevesen tra auter che Vischnankes con surproportional bler scolars survengen de pli de nis. En Grischun alla Gitsch Witzer per la Montagna sostegni il match plirs projekts d'interpreses Pitschnes e Fitschpitschnes. Quai con total main 333.000 francs scola Fundazione a comunicà. Is attractia d'interpreses che lavorien en el sectors d'agricultura, turism, energia u wout e laina. En l'antira Svizzera ha la Gitsch Witzer per la Montagna il mais passà sostegni 47 projekts con buona main 3,2 milioni francs. La finamira della Fondazione è de migliorar las condizions de viver della popolazione montagnarda. A Domat al Cussel Comunal approvà il quint annual de l'on passà. Il quint sera con un godoin de prest 1,4 milioni. Budgetà era acnamein in minus da bun 300.000 francs. C'ajunà quest resultat marcantamein pi out a un consum d'entrada supplementaris de la taia, scrive la Vischnanca de Domat in sia comunicazione. Plin avant al Cussel Comunal era approvà la revisione della legge comunale della scuola. Contra las decisions ponins anc far il referendum facultativ. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scola Associazione Auto Schweiz comunicescia, sain trantre gené e maggio de quest'on, circa medem blers autos veniz immatriculats sco gialon avant. Num nada main, var 90.000. C'è che crodian e saia che autos elektrik sain daventats pi populars. An questa sparta aia da in plus da bun 15% comparia con l'on avant. Tra els autos ibrids aia schizunta in plus da var 20%. Il dumber da autos novs con ina traktion da benzin seiren tanz aš bassa, uscia Auto Schweiz.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e vigna dinga puspe a plover. En il sitel Grischun podessi già davant mezzdi dar urizis ferms. En il nordel Grischun es il ura da quintar vers saira con urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter vencia 2 grads a Quira e 13 grads en vengiadina auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In den Taupels, da per tot noch ins Wo, schien so sperde die fa Kommissions, schien spätje sel Tren, schien so eine spesse jede Trasel Wich. Tutine noch ins Semaina, wetzins, im Plakat kun innen e pleres Personas zu lassen, wenn ich elegi, nisse wenn sie pleres. Al Grischun è ein Modus de combat elektoral. Als 14 de Zirkeldur eleginus, kun 9 personas al Cussel Gron, a tschun alla Regenza, jainus, anche direzioni es futur duai i. In dels temas centrals, la sanadat. C'è di in le singole partite sdovat quai tema, a c'è sen c'è valur se basen lur idees. Quai mossa in sguarda alla storia, per quai incaiva l'analisa avaun c'è nonz al on 1926. Da ple de quai diesco proxim, miu nome Angela Hendri, fa plejaiti vustat lais RTR.

0: crisa d'economia ed energia idraulica.
1: Tutina, sut la surfaccia bogli e anchausa sanedat, taun, c'el cussel gronde batescia de duas tematicas.
0: Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi, scuras, insanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats, i mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del center e della PLD de Dots. Sandà aia da far cun arcina responsabilità cun fundaziuns privatas ed organizaziuns cristianas manna cul chantun. Success an ils burgais conservatis lura eramo in un'altra debata. Es impedischen chel chantun vnia oblia ad una sgiuranza in cas da malattia o d'accident. La partida socialdemocratica vez nempe vogliu chel grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas.
1: El facit del 1926, la sanedat, quella è una prima linea chausa privata. Ad els pacients e dels pacientes resta bide bie auter che urrà per migliaramain a sparas in iniziativa privata, sco orvan tots in quella dat Anna von Planta, che s'engaja con la sezione grigiuna della Cruscotschna Svizzera per inecire salmains minimala ad ambulanta als vits grigiuns. Oltre a la sanedat diventata in tema central al combat electoral. De ple, gesco proximo.

0: Vus at lai serte riejoch verdjaulas indisch. La senadat va un cienons a un chausa privata, gest buna vunda per privats a Baselgia, al 2026, se è la tema central alla politica, ad uscire è al combat electoral. Isabel Jäger.
1: Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer, dal PS, il direttore da Sandain Uffizi, candidescia Moeneiada. D'in quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arriv della documenta da votare las chasadas, un model directiv da Sandà dal Chantun Grigion 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Antonza mo per un simple obbligatori, pretenta oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grijunas ed ils grijuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'accès etic de la Partida Populare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il setz la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da Sandà, per il PPS, tenor programma da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è slacna responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal democrats digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possen reagir più flexiblemente sun quai c'al marcià pretende. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, coci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidat Maurizio Michel. I mezzlainz provont un zitsch da balciar las ondas il center, con ils dus in uffizi, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostnü da Daita Zanetti. E la tradizione da lur antecessurs Christian Sozials dal 1926 vezza il center un provvedimaint medicinal da partot il Chantun sco servis public. Da mantgnai la struttura decentrala da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tnar ciura della liot e quai er in la periferia.
0: Dentaun Lion 2026 porta e concepts ethics che fossen bedestai imaginables avant cienons.
1: Il Partì Verd Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazzin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sanità dell'umano, ci non as lascia spartir della sanità delle bestie e del sistema ecologico, insomma. In ossia beda das di spitar da d'ospedals, lezze e quests, ma da verd della natura e nostra forma de viver eint e con ella, insomma. Di mena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar ciura dalla creazione.
0: Il sistema de sanidad grijun al 2026 è sen out livel tecnologic e digital. La domanda centrale resta d'entaun la medema sco va un cienons. Con scheinus quista ben sta veta a dignitat de nus a de nos concurscians. De pleti al tema, am fleiss in nostra pagina rtr.ch vite e creta a semplei RTR.

0: I precis las indige miasa a Maria Fieli raquenta de nus tieti da de neif.
1: Su entrepres trais ons co secretari general banduna Marcus Solinger la lia rumantscha. Rajun sein imaginaziuns divergentes da vart realisar la strategia e da vart continuar a sviluppar l'organisaziun. Qua scriva la lia rumantscha in una comunicaziun. Solinger venia abbandonar l'organisaziun ils proxims dies. A doma dal Cussel Comunal approva il quint annual de l'on passà. Il quint s'era con un godoing de prest 1,4 milions francs. Bucetà era acenamain in minus de bun 300 mili francs. C'ajunà quest resultat marcantamain pi out a un consum d'entrada supplementares de la taia, scriva la Vishnanka da domat en sia comunicaziun. In Svizzera stagnesce la vendita da autos novs. Scolassoziaziun Auto Schweiz comunicescia sein trant Janè e Maig da quest on circa medemblers autos veniz immatriculats a scogialon avant. Non nada mein, var 90 mili.
0: Grazie Maria. La meteo. Oz resti per gronda part surtracimo, ciò allò poi da in a fase sulla liva. Al sit del Grigion pudessi schon levamit de da ferms urezis. Al nord, sai ludo quinta viers sera cun urezis a vent ferm. Las temperaturas maximales endianter 22 grads a quera, a 13 all'end di nauta.

0: Venderdis sei finalmein Schiljunsch. La Tschunconta novavla edizion della Fiasta Federale de Tiradurs c'è al Grischun an Scheiva. Sitau vien sur tutta quera d'antau ne al contorn sin Veinstanz de Sità, ina delle grandes Fiastas de Sport in Svizzera. Speciai vien redon 30 meli Tiradurs a Tiradurs, a 100 meli Visitaders a Visitadres, 100 meli Didontres a Didonters volontaris sediden. La Sonda Vergeda è stata in prova generale con gli giovanili e quella è Gertageda, scol presidente del Comitè d'Organizzazione e consigliere nazionale Martin Candinas, o Tradio.
1: La prova generale è riuscita, io sono molto contento, naturalmente ho certe speculazioni, ramadure, che non sono usate un pedo, 3-4 giorni da fa, e sono interessati in spinare per quella fiesta federale da tiro.
0: Per via dell'organizzazione decentrale della occurrenza dati per mince liuc in comitè d'organizzazione locale. I sedi in sfida da organizzare uscea, per cui eri al de giovanils uscea importanz. I ven a un filau videls de vos details le dievia punctles ocle de maun voi liber culs amprems siets al tir d'avertura cio liuc al centro de concurrenza a Quera.

when the road looks. Forza, c'è un 15 di voi hanno una canzone, la canzone che è venuta in conoscente per spendere Toy Story. Exact. Taylor Swift ha fatto una canzone per il pleno film di Toy Story, il Chunavel. I knew it, I knew you, o la canzone nom, qua sedi insieme, c'è mondi ein vigur usci al mega star Swift. Ella vedi sciona dina semiau da stia scriver per quels caracters che la aduri. Da pitch ella vedi viu l'imprim film de Toy Story sco buiba de Chun Ons. Taylor Swift o stia mira al film durant che veniva produzius, ad ella vedi scritt la canzone sci gleiti scolari puspe a chiesa. Il primo film di Toy Story con Woody e Buzz Lightyear l'ha comparato nel 1991 sco un primo film generaus completamente via il computer. In film c'è scritto storia. Il primo film di Toy Story al Chunavel è da vesaina vendels 23 di Cercadur als Kinos e la canzone di Taylor Swift per il film viene pubblicata al venerdì.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Al magazzin dallas dudas in mar di mezzodì, il segretario generale Markus Solinger e la Lia Rumäntscha separan si avasciar trais ans, nus udins als details. Scud es la chapitella grischuma gnir structure di navenir. Als politikers della cité hem discutò eir cu la populaziun, nus vens gizzo las uraglias. Ed a propos politica comunela, Manuela Gebert ven dalla bassa, es advocata ed in Charles Dosevnes vules la gnir eletta scu nova presidenta da Alvra.
2: Von dem Beruf, den ich in diesen Gebieten, wo ich unterwegs bin, habe ich Erfahrung. Ich habe in diesem Amt nicht Erfahrung. Das ist das erste Mal und ich traue mir das schon zu. Ja.
1: Scu e di nuo ce la vules mner la vgenencia ans quintla in quiste mischium. Sün una tod otra tribuna presenta la Societe de Teatr de Sagogn, ella muossa da venda de mem, un giu liber, e quell'onu science sto previsu scheia.
3: Cunda il toc anis giugadur su tenina dic, ah, quel fu schon in toc de da orda virt, quei e in bi toc ad fa cun Sagogn in special, allu ven salden cet discutage e quei pusevla, nua, len ludazi, cienio si l'idea, ok. Cortina Spermon, che fosse grazie a Rowena, in sasse mi ginai anche bene in teatro.
1: Ed uscevegni al touch in asen per tello musò da venda da mem scugio liber, nus vens guardò da vostre culisses. Mia nom Tobia Faler ed i buon appetit. La Lia Rumäntscha sto a cercer un nov secretari generale, Markus Solinger e la Lia separan lur vies zivagnetje trais ans, e quello già in frals prossims dis. La Milena Bassin cus details.
4: In una quarta comunicazione alle media scrive la suprastanza della Lia Rumäntscha c'immaginazions divergentes scu realiser la strategia e scu continuer a sviluppar l'organizzazione seien la ragion che l'engagement da Markus Solinger ven terminò. In la stessa comunicazione scrive la Lia Rumäntscha che durante il tempo d'uffici seien nides chafides bases importantes per l'orientazione futura della Lia Rumäntscha. Un accent speziell de si activitet sei sto il rinforzament de las prestaziuns de base il sectors de la lingua e de la formaziun. In avent, ege Markus Solinger fat avancer decisiva meins la transformaziun digitale de l'organisaziun. Il secretari generel banduna già ils prossims dies la Lia Rumäntscha. Per intent surpiglia la direcziun la responsabilitet per l'affer operativ.
1: Ertel presidi della Lia d'Occomudaments, quel des nir occupò nov als 20 giun. Dalla Lia Rumäntscha gnins dalla Regenza Grischuma, quella vol müder l'egualizzazione de finanzas, inua e perce udins dal Erwin Kaduf.
5: Vishnankas Grischunas kan surproportional maim bleras scolares e scolares duen survenir in l'avenir de plideners dalla gulivazione de finanzas cantunala. Ma dem a main duai l'autezza sur mar dals abitadis veni resguardata pli fitch. Quei en las midadas las pli importantas che la Regenza Grischuna a proponi concernent cultivazione de finanzas. Per l'autra navesa, ni la Regenza ni la Commissione predeliberante in besin da far adattazions. Il Parlament Grischun discutesce questas midadas durant la proxima session che dur dals 15 fin ils 17 da cercle dur. La Vishnanka de Doma ta faci l'on passa in gudoin da stiars 1,4 milions francs en stail d'ina sperdita da 340 mili francs sco budgetà. Questa è consont d'attribuir ad appli entradas da taglia tra personas naturales ed als gudoins tar taglias sin la vendita di mobilias. Il Cusel de Vishnanka ha approvato il quint 2025 unanima main. La facenta è sottomessa al referendum facultativ.
1: Era il quinto della Confederazione dell'anno passato, guardò Melder Cuspatò, la Confederazione è già in cesso di più rapsco bucetò.
5: In surpli di 1,2 miliardi francs, in stal da stiars mese miliarda, uscia sa presente il quinto della Confederazione 2025. Quei ha procurà per differenti reazioni nel Consiglio nazionale. Partides burgaises han avertì che Blairs projekts sco per exempel la tredijavla renta d'AVS u il schlargiament dall'armada na seien anc bec contrafinanziats. La sanestra per conter è della vis che las scursanizions ter la git all'exterior u ter la formazion na seien bec necessarias. La finale alla Ciombra Gronda accepta il quint cu nom mo paucas contravus. per abitaziuns pajablas dati da pli deners publics. Il Parlament federal vuol promover spazi d'abitar favoraivel e mettere a disposizione ulteriurs 150 milioni francs per il zons 2030 fin 34. Con questo imprest vuol el sostegnare construzioni nuove, sanazioni e compras di mobilias. Sentre il Consiglio nazionale ha er il Consiglio dals Cantons approva quels mezzi supplementars.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La vicinanza di Dalvra occupa nuovi presidi, quando una candidata è la venda alla bassa ed ella vuole imprendere rumensch.
2: Ich habe Italienisch gelernt, Französisch und diese zwei Sprachen helfen sehr gut, um auch ins Romanisch hineinzufinden.
1: Cicca Lies e Cicca Lavules, con la vicinanza di Dalvra, ans disla giusta scuprosam. Cura vuol dire che ora nuova sia planizzazione della città, scuccia quello che è fatto, o la superstanza quanto era la popolazione, non deren stiers. E da Sagogna vengono so da vende da mem un teatro ori liber.
6: Ja, Balletti ist schon schön, in Saudi, in Hufen, in Charles, in Sekt, Grills, schon interessant. Ich habe da, Giudo, in Sabo, in Fried, da Hallen, in der Casa, der Schule, einfach Natur komplett. Das ist schon interessant.
1: In Nuotschel Theater wie Musso, in der Cicela Strata und in Slura vers la fin. Al Prüngor den Sosa, scuccia que voi in Avent Colora.
0: La Meteo.
5: Oz sabrat nivels e sulegl per part plovi e local esi de quintar cun ferm surizis. In lingia di notte vegni en fin 13 grads in la region da Quira maximal main 22 grads. Da meun dat il primank in cins uradis il zünter mezzdi splendura il sulegl per part. Giev de dati lavant mezzdi in sig sulegl ed in il decurs dal zünter mezzdi vegni in qual pluvida na dal vest.
1: Manuela Gebert vuole essere presidente comunale da Dalvra, ella è l'unica candidata, Daniele Albertin da Giosia Porzio la fin dell'anno. Al Federico Bellotti ho fatto una visita a Manuela Gebert per discutere con ella sulla sua persona, sia motivazione e sia intenzioni.
7: Si va da 7 anni veiva l'avvocata indipendente Gio ad Alvagni. Nasceida e la donna avant 50 anni a Thun, carceida se Emanuela Gebert

0: Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
1: Chevalerius, c'è da cobrare, ed è per mai.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
3: Io capisco il dopo. Da costo e non fa quei inventari.
4: Per quel che ho vi,
3: Se capisce. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo qui.
0: Let's hande di nuot. Let's survegne nei nuot. Tot mio possesso va in dia la claustra de Mustei.
2: Jugal Gucin oida sind isa, chi Anna Maria Welter.
5: Jem sind in Tramen, Gitranau in Halle, also in l'Aula. Adus che do, per lì nelle tribune un po' più pincia. De piccola tribune, io se finite, wenn sind dikte den Flanis Platz, nur stas, costa in toc pipin.
2: Per quei interrumpe il regisseur Manfred Veregut di ne Puspai.
6: Mira quel gi de bui de von Elvi. Sasti sa staleu a schegi alla fin. Dei e chon abertigi sche bien pia, chei de sche portalo sa snivi schelinani. Buca ti mondis, que prene bagiu il... Que gins ti se concentresce se vus in quel quel giez fus don. Ha? Ok.
2: Repeta sa da vittir. Nen tren eba quel quella tribuna e pincia. Sche quattro persone sen al medem moment in tribuna schon im rabbein, da bue sen te paesin al auter. Da sta in miez meter pien vi, ni a neu fa jo massa.
7: Ich stress, ja, ich proprio stress, also ich sto natürlich bei Utensils, Mobilis sind Tribunen, also ich ins sto schon zu koordinieren, Bank in sage Platz wohnen, das habe ich fall sechs Movements.
5: E bei wenn stress, quel in Tix sto se konzentrieren auf die sta, so lu mich ton fa schon in per die Galopp cool Text mich ton in Tix. Io credo la concentrazione lasci svent per tracce no sta sta, e si sta vicche, un altro di in vini.
2: Aber ihr bietet Juga al Kurcin, a buen Halla.
7: Ja, aber letztlich ist schon ein Schien ins Prenetral, ins Audetot, wo der Trafik ist ein Schien enorm geht, aber ins Audet in Hufen und Schals, in Sekts, Grills, schon ein interessant. Ihr bietet da, Judo, ins Abo in Fried, da Halla, in der Casa der Schule, einfach Natur komplett. Das ist schon interessant.
2: Und per Kurdin Venzin, che gioca la rolla principale, il West Tello, als Integ Autor quasi tau. Niang per la tribuna pincia, ma bein?
8: Se che qualche fatto più speciale, che gli spettatori sono feci vede tiere aus, also qualche vuole tiere in... Io già spi pochi metri, hanno meno vende aus, qua klar, con qualche non svenzi in tribuna, e la distanza più grande, qua, also qua teos la schwidla più grande, per un conto qualche non svenzi in tribuna.
2: Il text, sani ora do, usa vai i videos details.
3: Valencia!
7: Dietz pronza, qual è lupo stai via mercai? A che vuol ruo?
2: International Sensils Costumes de Theater. Letz an i per de l'improva generala. Mo, togn kels in pinai per letza, drovi an un pau. Ist don exercita, se vi neukie de sta cu, mo e prepara als Platz de Caesar a colorala tribuna. Tot, perché il curcin a spermont, cul nugè mietz la tribuna, se mide en in a vera colisse de teater.
9: Il reg Pippi!
0: Na, bo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martel.
9: Mai udeu.
10: Al giu liber della Società de Teatro de Sagogne, col titolo In Asen per Tello, o da mem, Marco di Premiera, planisede sum nov presentazioni fino al 20 giugno. Le presentazioni de Signor Museides erscio che veste ad esser trit. Vos vaiso di al magazin de mesdì, de quist mardi, als 2 giugno, presentoimi insembel las novitets Olerwin Kaduf, la prisca bundis responsabla pel contenia, mia nom Tobia Faler, intentes nia las 12 e 22 minuts.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Persunas che nascides al dede dots, als dus de cercledur en del segn zodiac, jumelins. Dels jumelins vendits, che al seggen comunicativs, seggen bugena in societat, vegen bie amics ed amicias. Vairs talents multifars, ad adina aviarts per novas experiences ed aventuras. Jumelins sapin dentaune, esser malruassaivals, a stedi mi da plans. Schakoe constat, sa jubidia. Che tu sa, ina persona che festivesse natalizios. Cura tu a gratulau de della, esses vus domandai. Al microfon zel Angela Hendri, cordial benvigni. Mirta Lehmann de Romanshorn festivesse otziu si sonte ciunavel anniversari. Per ella vainus signula sondontes lingies. Bundi Mirta, de tot cor et gratulesch per teis 65avel anniversari e gevus senda fortuna e contentezza. E naturalmanch bleres belles ures cun tot quels e quelles che tu hast jent. Impustut naturalmanch cun teis ufans ed abiadis, ils quals at meinen suvens in avo in Engiadina. Chiara Cusdrina, eus peresch, che possen beim Bot far viva e festegiar teis anniversari sco ci tocca. Una gronda branclada de tia Cusdrina, Maia. A per Mirta Lehmann, je vige la Cusarina, a cajun de siu si sonte ciunava l'anniversari, Engiadina de Paulin Notclar.

0: Paulin nuot cla cun Engiadina, Gevijau per la giubilara Mirta Lehmann de Romanshorn, ella festiva schot su 60-unavel anniversari. Adavant che ci nus dein liber les lingias de telefon, mirai nus aun, cica suvin la scadiola de dots, pel telefonau per ella o Otto Heini de Siat, el o gratulau de siu nefs.
1: Eu gratulau su genna livio cane Heini, since us 34 aval, e diviso tot il bien, e a plegevi na von con quel che fa tot. E si, se culto venia il Siat, avem bugenti che vo sta.
0: Se la scadio lascia più allivio, cane Heini, salagra, qua è che giunge su 34 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Se vos leis e gratula via telefon, se la numero 0800 20 21 30, se vos inconosciste ti, c'è nascius al dededots, al dus de cercle dur 0800 20 21 30.

0: Buss at leiser terlas, gratulaziuns ein 20 minutas sei Lina. Nus meinosa a falera til Risch Katomen. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Ja, les gratula a nossa figlia, la Heidi, che sot Katomen, che fusti vei schotze u curante tunabel. Ella è dirigente di mio cor, ed è per quella è una canzone di cor per il Baseglia Falera, al signor Lautonur.
0: E c'è di vigiais della figlia, se il 41?
1: Otto bien. Ella fa di tutto. Ella è oggi la città va con se Strasburgo che ha dato nel hockey. Ella è una l'orgola che vuole dirigere il cor, ella è vice dirigente della musica. Ad è occupata di a notte.
0: Di a notte. Lui l'ha inspirato l'anfitutina in te cantiamo del festival, quel 41.
1: Oh, noi veniamo forse, ella viene per questa sera, cuore, se vengono di buccole, vengono da tavolo. Ma qui prendiamo il suente, se non veniamo da fare oggi.
0: Esatto. Allora, di visio un scadinca a lui una bella fiesta con la figlia, la Heidi Casot Katomen. A noi stati l'anno che vuoi vedere il corviril Baselge Falera con la Judith Scherer al signor Laut Onur. Grazie per il telefono, vi ne vanno in video.
1: Io grazie a lei, Radio Romano, è super questo.
0: Fegge, buongiorno.
1: Grazie, fegge.
0: Adia.
1: Adia.

Il cor viril baselge falera con Judith Scherer al Signer laut onur. Quella canzun o risca tomanda falera gevijau per sia figlia, la Heidi Casut Catoman, che festivè shots su 40 anniversari.

Charlie Winston, Tongue Tied. Adio assugno il messaggio WhatsApp che ho prelegge Fegbudien. A Schluainza Simon Casanova festiva oz su 34 aval Giden Scienza. Car Simon, sinti un atalezzi, lass nos gratula a ti de tot cor. De tot, tot cor. Nos divisione a ti tot mo bi e bien, ora von tot buona sanedat, bia carezia, clic e contentienza. Gaude oz tu di de fiasta e lai i bain contai. Possi tu proxim on de veta purta a ti bia, bialz e sulle livs moments, ora von tot lu il settembre durant il bi temps de caccia. Possem biars de tes siemis i en vigur, car salits tia madrecia Beatriz e Walter. Ich muss leis gratula via messadi la numero del telefonin de studio è 079 200 70 07 079 200 70 07.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

Pus tleiser ter las gratulaziuns e duas vergiau Lina. Oz festivescia Tony Hadley siu 66avel anniversari. Hadley è il cantador della band Spandau Ballet. Schon ein giuvenzons sei samusau che è il gran talent musical con cui torgi gions gudogna l'ina concurrenza de talents. Con Genif fundescia è la band Spandau Ballet insieme culs fras Gary e Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble. La band offre Stiva grand success sons ottonta kun hits sco true gold at only when you leave. Al 1990 si anter Indie Jones se schlie la band Tony Hadley fo vinava un solo. Al 2003 gudonia Hadley la show de reality TV Reborn in the USA. Elle maridaus al 1983 tocca 2003 kun sie carezzi de giuventetna Leonie. Insieme non els trais ufauns, al 2009 o Tony Hadley maridaule Alison Evers ed au auniniere giù dus ufauns con ella. Ed ostet lainus indels grons hits de Spandau Ballet a cajun del 66avel de Tony Hadley, True.

Spandau Ballet con True, quai Venus Zerlau, con quaccia al cantador Tony Hadley, festivershots su 66 anniversari.

0: Olivia Dean, nice to each other. A nos vein auch eine Gratulation mein a Martina Tiela Aita Dietrich. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Eva sient de gratular a mia figliola, a Natalia Sauter. Ciao Natalia, per te scumplion, tis 43 ava cumplion et gratulesce de tot cor. Je vus tot il bon, plera fortuna s'andà e plera satisfacción per tot quai che tu fas e che tu has avant. Hai, e forse espresse non se sain ben botter cene, Ada.
0: Tien salue da. Tien salue da la strocla.
1: Hai, ben precis.
0: A vus vais divisau pela fagliola mia montagna de mia a mia, mia mia, tot lai nos feig bugena. Grazie pel telefono, vine vau in bide.
1: Grazie, Don Angelo. Stessa mancia.
0: Adia.
1: Grazie, bici.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Lia Rumantscha se separa da se secretari general ed il Cussel dals Chantuns approvescia 20 milions francs per incligiences in il cas Cromontana. E gli eras duas, mio nom, Erwin Kadov. Benvenuti. Suenter njang trai zonts sco secretari general Banduna Markus Solinger la Lia Rumantscha ils proxims dis. En ina curta comunicaziun alas medias scrive la suprastanza da la Lia Rumantscha che imaginaziuns divergentes co-realizar la strategia e co-continuar a sviluppar l'organizaziun sa en la rajun che l'ingaggiament de Markus Solinger vigna termina. Per entan surpiglia la direcziun la responsabladat per las facentas operativas. La co-presidenta della Lia Rumantscha, Urrezza Famosa, dice all'agentura de novitats Kisten SDA, ch'ins vegna ad interim becce scriver ora la plazza, per qualche la Lia s'acciatia in una fase d'amidada. Vischnankes grigiunas can surproporzional main bleras scolaras e scolars duen survenir in l'avenir de pli de ners de la gulivazion de finanzas cantunala. Ma dema main duai l'autezza surmar dals abitadis venir resguardada pli fitch. Quei an las midadas las pli importantas che la regenza grigiuna a proponi concernent gulivazion de finanzas. Per l'autor n'avesa ni la regenza ni la commissione predeliberante in basin da far adattazions. Il Parlament grigiun discutesce questas midadas durant la proxima sessiun che dura dals 15 fin ils 17 da cercladur. Enfin, 20 milions francs concede il Cussel dals Chantuns per incligiences in il cas Cromontana. Cun 36 contra 7 vus e 2 abstenzions alla Chombra Pitschna approva in tal passus in la legge federale per sustegnare un frendes e lur con familiars. Plirs details andad a discutar, trantar auter, se bain ins dues francare in la legge c'è premissas che ston esser dadas perché la confederazione sa participesce vils custs. Questas determinazions sto era anche il Cussel Nazional tractar. La legge ne pia anc bec deliberada a fin. Ed in connex con la catastrofe da Cromontana è venida fondada l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegniment d'un frendes d'incendis. Iniziante il chirurg plastic Johann Vary in Belg che vive a Cromontana. In gremi medicinal cun sis medis belgs e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella vuol trantar auter promover e facilitar la collaborazione trantar medies e medis dal fac e di lavorar recomendazions per persones pertucciades e lur confamiliars.
0: La meteo.
2: Oz sabrat nivels e sulegl per par plovi e local esidequintar cun ferms urizis. In l'Engerinote venien fin 13 gradi, in la regione da Quira maximal mein 22 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo internet di der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Lia Rumantscha e se secretari general van via separadas. Ed il Cusal dal Centuns approvescia 20 milioni francs per enclegiences in il cas Cromontana. Il la strais, mio nom, Erwin Kaduf. Benvenuti. Ozzavant mezz die vigni in conoscent che il segretario generale della Lia Rumantscha, Marco Solinger, banduna l'organizzazione ils proxims dies. In la comunicazione alle medie scrive la suprastanza della Lia Rumantscha, che insaia differenti immaginazioni davart l'avenir dell'organizzazione linguistica. Pli tard alla presidente della Lia Urezza Famos dice all'agentura de novitats Kisten SDA che ins na vigne becce scrivere ora la plazza erbecce d'interim per quel che la Lia s'acciatia in una fase de transformazione. Enfin, 20 milioni francs concede il Cusel dals Centuns per enclegiences in il cas Cromontana. Con 36 contra 7 vus e 2 abstenzioni alla Ciombra Pitschna approva in tal passo in la legge federale per sostenere un frendes e l'urcom familiars. Plirs details andate a discutare tra l'altro se bainins dues francare in la legge c'è premissas che stonne ser dades perché la confederazione sa participesce a vedils costs. Questas determinazioni sto era anche il Cusel Nazional tractar. La legge ne pia anche bec deliberata a fin. In connex con la catastrofe da Cromontana è venida fondata l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegnement d'un frendes d'incendis. Iniziante è il chirurg plastic Johann Varri in Belg che vive a Cromontana. In gremi medicinal con 6 medis belgs e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella voltrante router promover e facilitar la collaborazione tra medias e medis dal fac ed elaborar raccomandazioni per persone pertucciadas e lur confamiliars. La giugadra de tennis russa Mira Andreeva è l'emprima mezzfinalista dal French Open. L'atleta de 19 anni ha battuto la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. In il mezzfinale fronte la russa in mince cas sinina giugadra ucranaisa, la vittura dal quartfinale tra Elina Svitolina e Marta Kostiuk.
0: La meteo.
2: Da mon dat il primo anche in cinzuradis il centro mezzdì splendura il soleil per part. Giev gia dati l'avant mezzdì in sec soleil ed in il decurs dal centro mezzdì venin qual pluvida na dal vest.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il centro mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perfetta dat.
1: RTL, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Procura Pubblica Grischuna ha perseguito Bitch Pli in casa del suspect de Maldiever entras in spiritual. Il Lia Rumantsch e se segretario generale van via separadas. Il Lia Squatter, mio nome, Erwin Kaduf. Benveni. In caso de suspect de Maldiever entras in plevon che engaja in l'uvestiu de Quira, navem bec perseguitav in avant. Sco il giornal regional de SRF rapporta ai la procura pubblica del Grischun si sti la procedura contra in spiritual de la claustra Sognon a Müstair. Avant du sonza aveva in om tudest rinfaccia al spiritual de aver molestà el sexual main. Os vin la procura pubblica la conclusion che certes rinfaces saien suranades e tar quella dal sforz sexual na saia il fac becia cumpli. Contra la decisione della procura pubblica pon las partides anc inoltrar in recurs. Oz avant mezzdie vigni in conoscent che il segretario generale della Lia Rumantsch, Markus Solinger, banduna l'organizzazione ils proxims dies. In la comunicazione alle medie scrive la suprastanza della Lia Rumantsch che inzaia differentes immaginazions davart l'avenir dell'organizzazione linguistica. Pli tard alla presidente della Lia Urezza Famos dice all'agentura de novitats Kisten SDA che insna venia per intant bec a scrivere ora la plazza erbic ad interim per quel che la Lia sacciatia in una fase de transformazione. Kina dona aveva smanaccia il gener passà dus omens cun in conte a Bellinzona na bec in ragion terroristica. Da questa vis è la procura pubblica federale. L'emprim avevan las autoritats suspectà che la gir della burgaisa dubla svizzera tirca aia in motiv terroristic. Ossa di la procura pubblica federale che quaina saia becciuscia la donna sacciatia actualmein in un trattamento psichiatric ambulant. Una procedura penale è anche pendenta. La giugadra de tennis russa Mira Andreeva è l'emprima mezzfinalista del French Open. L'atleta de 19 anni ha battuto la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. En il mezzfinal fronte la russa in mincia cas sin in una giugadra ucranaisa. La vittura dal quartfinal tranter Elina Svitolina e Marta Kostiuk.
0: La meteo.
2: Da mon dat il prim anc in cins uradis il zuntre mezzdi splendura il soleil per part. Giev gli dati l'avant mezzdi in zig soleil ed en il decurs dal zuntre mezzdi vegnin qual pluvida na dal vest.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il zuntre mezzdi ta RTR. Cum scubrides Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Nus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivria, scolavit.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Che cosa il magazin delle 5 in mardi al 2 giugno? Belce Sestiers. La Lia Rumäntscha separa da sia segretario generale Markus Solinger, la presidenta Urezza Famos, nomna Ternus les Rajums.
2: In einer Art Nutension, in einer Spitas, in noch ans Laschein, Kreia, Uschecha, er im Futuren spod eine Wehr einzelt.
1: Ed ella dis, scuccio che vovo essa in avent tala Lia. Il nuovo numero di giudici, 142, per un membro spartucioso di violenza, è un mese in funzione, e vendrovo era in grigium, ma non c'è sovente con il resto della Svizzera. Il Parlamento federale aumenta le subvenzioni per abitazioni favorevoli in Svizzera per 150 milioni.
3: Per ein de fabriche s'n'y pichar, al fabriciare s'n'y pichar, di dovra as raps supplementar.
1: Nus vens vulia savair ce ce colo porta alas ginenches grijumas. Il club de hockey in Giadigna or rinforzò sia stab de treneders al rinforzament vin de la Cechia. E sum al Tobia Faler, ce vus un interessante divertaiv la Sairas in questas ondas. Al segretario generale della Lia Rumäntscha, Markus Solinger, banduna la Lia als prossims dis, si aveva schiars tre anni in uffici. La ragione sa in differenze dad opinium sur della nuova strategia, c'è la Lia sa e l'andervidat e lavorer e ci desnir presenteida quis mais. Quis mais desnir elet un nov presidi. La Milena Bassigno discuria con la presidenta actuela Urezza Famos.
4: La Lia Rumäntscha sa e despö circa 9 meisat e lavorer una nova struttura. Quella des nir presenteda en ce quist mais. E ter quellas decisions finales e ce quedo differentes opinions. Tenur la presidente della Lia Rumäntscha, Urezza Famos, sa e quei il motiv per ce va via separedes.
2: Also das wäre mein Spiel, ein Resultat der plusses Wurst, der plusses Analyses, die apporta a quist Resultat, die in joch is avis, las Ideas pel futur, nas un las istesses, i con quais quanju a quista Separation con Markus Solinger.
4: Die Spüte nun eja quet tenor Urezza Famos do in Gina. Fat es però, che Markus Solinger banduna la Lia Rumäntscha ils prossims dies. I vela un tem de destite de 6 mais, ci venert nia end. Il segretario generale Sves non era raggiungibile per RTR. C'è qui già usce svelt, sai per questa nuova struttura, ci desnir introducida ben bot.
2: Perché c'è osa weina, no sa wein, osa in giù c'è no leinir, qua venir comunicia, prossima mainc, il loro leina proce comenzar. Non ho potuto osa mogni ad aspettar un tempo, c'è Markus Solinger, a seis mais tempo de dito, que venha todo a discordar ainda em questa separação, para não lá em osso começar subit a implementar o novo modelo da estrutura.
4: E derche la Lia Rumäntscha va questa via senza secretário general, il pos não vai nem per intent scrittore, sottestrice la presidenta, cia Markus Solinger, e già fat buona lavur. Trent Rotter rinforzò le prestazioni da base, il sector della lingua e della formazione.
2: La lavoro di un segretario generale è un lavoro molto difficile. Also, se un segretario generale vuole tutto da compiere, quel vuole da essere un esperto di finanza, quel vuole da essere un esperto di cultura, quel vuole da essere un esperto di lingua, quel vuole da essere un esperto anche della politica. Also, se invece quella somma che i viene pretesa in verso c'è una piazza è molto grande. Ed è evidente che in giugno le forze bunde prestarono.
4: Per la nuova struttura, o quist mais l'Ola Cerna per il nuovo presidio della Lia. Urezza Famos candidesce insieme con Bernard Meissen per un co-presidio. El o fino a un quart mno il Bacom. E Casper Sarot candidesce per un presidio singolo. El era diplomat e per il momento è il chef del personel del Departamento Federale degli Affari Exteriors. La decisione che il segretario generale ha di riunirsi al bureau non è già in giugno con la lezione con la Cerna, ma il termine del 20 giugno decide di avere il futuro, e qui a sbada.
2: Noi abbiamo fatto un lavoro, anche il tempo d'uffici che noi abbiamo assicurato fino alle elezioni, e noi abbiamo lasciato forse tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto durante l'ultimo tempo, lasciato ad un forse ad un nuovo presidio, questo è stato un lavoro appunto ci vuole erbler, sto in rente di questo lì, ed è stato un processo fisico intensivo.
4: Gli ultimi anni ha quedato differenti medie del personale, e questo è quello che non fa bene all'image. La sprenza vela uossa alla nova struttura.
1: La Milena Bassinzo della Lia Rumencia ci separa zia vasciar trais ans da sia segretari generale Markus Solinger. E nus restens in Grischum. Il numero di consultazione per umems per tuccios de violenza, il numero 142, è da spi un mais in funzione ed el venia cernia suvenz in Svizzera. Mincia di detta que varcian telefons, in Grischum e già quedo al prim mais 21 telefons sul 142, qual ho dit al direttore per affairs sociales, Markus Kaduf, sin domanda de RTR.
5: Quai muss in agada chi corrisponde din Basins, che la jeut cae in quales pittires de violenza a casa ni e scio violenza an in ventil, an in liucnu chi sans annunzia, chi ven dau agit, chi ai scir agi je, senza gron niederschwellig scol tu dest gi.
1: In Grischum detti nöl, c'è il telefon svegna faz ordvart dallas ures da büro per grande parte. Con quello col resto della Svizzera sa in 21 telefons in Grischum poches, ma mince singul saia un da mema. Cadu fa dit ciò che sa importante da nasbaratere al numero da consultazione 142 cus numers d'urgenza da Polizia e Sanitet. Se sa in preva l'acut, es desse telefonere alla Polizia su 117 o alla Sanitet su 144. Dels numers d'agiut, mi denso a sette la diocese da Cuira. La procedura penale contro un spirituel è snida missa d'actalo. L'ervin caduff o las novitiz.
6: In suspect de maldiever entras in plevon che engaja in l'uvestiu da Cuira na vim bic perseguitav in avant. Sco il giornal regional da SRF rapporta aia la procura pubblica dal Grischun si sti la procedura contro un spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avant dus ons aveva in om tudest rinfaccia al spiritual d'aver molestà el sexual mein. Os ven la procura pubblica alla conclusion che certes rinfaccias saien suranadas, a ter quella dal sforz sexual na saia il fac pecia cumpli. Contra la decisione della procura pubblica pon las partides anche inoltrar in recurs. Kine dona aveva smanaccia il gener passà dus omens cun in contea Bellinzona na bec in ragion terroristica. Da questa visa è la procura pubblica federale. L'emprim avevan las autorità suspectà che la gir della burgaisa doble svizzera tirca aia in motiv terroristic. Os di la procura pubblica federale che quena saia bec uscia. La dona sacciatia actualmein in un trattament psichiatric ambulant. In a procedura penala e anche pendenta. Enfin, 20 milions francs concede il Cusel dals Centuns per inclegiences in il cas Cromontana. Con 36 contra 7 vus e 2 abstenzions alla Ciombra Pitschna approva in tal passus in la legge federale per sustegnare un frendes e l'urcom familiars. Plirs details andada discutar trantrauter che bain instues francar in la leja che premissas che ston esser dadas perché la confederazione sa participesce vidils costs. Questas determinazions sto er anche il Consiglio nazionale tractar, la leja ne pia anche pec deliberada a fin. In connex con la catastrofe da Cromontana è venida fondata l'organizzazione Iniziativa Phoenix per il sostegnimento d'un frendes d'incendis. Iniziante il chirurg plastic Johann Vary in Belg che vive a Cromontana. In gremi medicinal con sis medis belgs e svizzers accompagna l'iniziativa. Quella voltrante router promover e facilitar la collaborazione tra medies e medis dal fac ed elaborar recomendazioni per persone pertucciadas e lur confamiliars.
1: Nus nis dal sport, Balapé, la nazionale da Balapé Svizzera zua 21 perde un de sias giuveders al Kosovo.
6: L'anterior giocatore da Balapé della U21 Svizzera, Valmir Matoshi, gioca da nov per la nazionale dal Kosovo. Il giocatore da mezzo del campione svizzero Thun a Gidu Mengeses in prim geu per la nazionale dal Kosovo. Matoshi è nasci a Thun ed è stala stagione passata in una ferma piccia dal campione da sensazione. In 34 geus ha il saiata 6 gols e da 4 assists. Per la U21 Svizzera ha il giocatore il zons 23 e 24 10 giadas. Dal giu de domenica passada contra la Cechia han in tut 5 giugaders da per il Kosovo, che avevan cominza lur carriera tra ils juniors svizzers. La giugadra de tennis russa Mira Andreeva è l'emprima mezz finalista dal French Open. L'atleta de 19 anni ha battì la rumena Sorana Cirstea con 6-0 e 6-3. En il mezz final fronte la russa e Minchakas sin in giugadra ucranaisa. La vittura dal quart final tranter Elina Svitolina e Marta Kostyuk.
0: RTL, il magazzino della Saira.
7: In Svizzera docca d'una più poches abitazioms libres, al Parlament federal reagisce con de più raps per abitazioms favorables.

0: Giev gia dati l'avant mezzdì in zig sulegl ed in il decurs dal suenter mezzdì venin qual pluvida na dal vest.
1: In Svizzera docca d'una più poches abitazions vödes. L'index delas abitazions vödes in Svizzera dera l'ampasso encheter 1%. Questo il cinceva l'an in seria che las abitazions vödes sumnides più poches. Per combattere contro quel problema, il Parlamento decide di augmentare lo scenario Fonds de roulement, un fondo per subvenzionare cooperative di abitare. La Fabia Caduffa voleva sapere da Reto Martinelli, dell'organizzazione Wohnen Schweiz, che promuove cooperative, su quel passo giude di augmentare la spürte di abitazioni in Grischum.
2: Cognir a da più spazi d'abitar. Una domanda ci occupa alles persunas ci viven in Svizzera tant co eir alla politica. Da voce al Cussail Nacional ha già decis d'augmentar al Fonds du Roulement ci promove spazi d'abitar peiabel a oz eir al Cussail dels Stadis decis de dozar quel per 150 milions francs. Per Reto Martinelli dell'organizzazione da TET per la costruzione de cooperative Wohnen Schweiz un pass importante.
3: I desi mancio se è ciacun quaicel, per ein de fabriche snut pichar, al fabriciare snut pichar, se sese propcia ossa in quella situazione ci dovrà as raps supplementar.
2: Il Fonds du Roulement è qui per promuovere spazi d'abitar peiabel. Il Fonds possibilitesce alla Confederazione di dare ora crediti per un piccolo fide di 1% per progetti che meinen di più spazi d'abitar. Sei a quei per progetti per nuovi oggetti che sporgen spazi d'abitar per rinnovare tals o per comprare spazi d'abitar esistenti o il terrain per fabbricare. Il Fonds può nir domanda supplementare al credito da banche e può nir pa in avò in fine avancia 5 giorni.
3: E con quai è proprio in aiuto per cooperative, per fondazioni o per società anonime che hanno il bot non lucrativo, che possono promuovere progetti e che vengono fatti di più spazi di abitar peiabel in tutte le regioni.
2: Il Parlamento argumentesce la decisione d'augmentare il Fonds du Roulement per 150 milioni tante rotter e con la mancanza d'abitazioni in le regioni turistiche, come in Grischun. Tenor Reto Martinelli veni era ad essere il caso che progetti in Grischun profittano del SRAPS. Tante rotter perché c'è il Cussail Grand ha l'an passato decis in una revisione per la legge davart la promozione de construzioni de abitazioni che era il centun dese vaira disposizione RAPS per promuovere spazi d'abitar peiabel. Vuol dire, progetti che vengono sostenuti del Fonds du Roulement survenien eir un impreist del centun. Erste plan a plan daia de pus de tals progetti in Grischun, voli tenor Reto Martinelli de pus sensibilizzazione. L'intent vegn suvent mal chapi in Grischun, constata el.
3: Quaitche e vegna d'una dercea da dir, in regions Montegiardes, cia si se discura de spazi d'abitar paiabel, si lura sei mince tante schon in eine Situation, die dir das Stübchen in paar Pünen wand, perzieht keine Nähe Spazi der Bitar sozial, keine Nähe Spazi der Bitar subventioniert, in per se, quais braucht Spazi der Bitar payabel, per Familien, per totles Personen, die sind qua, die haben wo Spazi der Bitar payabel.
2: Reto Martinelli dell'organizzazione da TET per la costruzione de cooperative Wohnen Schweiz dice che vuole era d'una quel cinci tira il char. Sei a quei un comune o persone private per promuovere als progetti vuole iniziativa, ma per più vengono loro era funzionare con la finanziazione sur il Fonds. Usce c'è da più raps per il Fonds du Roulement seien ad una giavujabels, usce Martinelli. Ma el remarcia.
3: In aiuto di due, c'è Isas Raps, Isas può fare il progetto e da voi va in un pronto progetto ci sono bloccati con ricorsi, leise forse alti, in paese, in mindset, ci stovesse mudar, ci si sgesse, hai, c'è non l'ein, spazi d'abitar, paiabel, c'è l'ora, esa halter da dir, l'ora sci, o appunto na i vengono in una cooperativa o x in otter patron da fabbrica

0: Vuster Gleis et Chanel Rumensch in Mardi Saira flotschet a Gleis nos Programm. Os locket er nus in per Novitäts Sportives.
1: RTR Sport.
0: Nous commençons juste avec le thème de l'avent per minutes, la nationale svizzera de Balapé. Brel Embolo non a podia partir, Ostia a mezzo disco planisò col resto della squadra in America. Trel e giocato problemi col permesso di entrare nel Stati Uniti, l'autorizzazione elettronica del Stati Uniti. Non sai a stare avent mem, Brel. Ostia a mezzo disco, ok, genomcolo. La Federazione Svizzera de Balapé sa in contatto con le autorità americane. La schiunza austriaca Miriam Puchner ha detto che la schmette sia carriera a 14 anni. Puchner è una specialista di sveltezza e ha guadagnato l'argento olimpico del 2022 a Peking, del Super G, l'anno passato e l'anno da vice campionessa mondiale a Saalbach e la Corsa Val. La schmette con 34 anni, sia debut in la Coppa Mondiale Vavlado in Schneer 2013 a Sankt Anton. Tra i anni più tardi la guadagnò per la prima volta, Miriam Puchner ha fatto in tutto 178 corse della Coppa Mondiale, 9 volte e la rivede sul podest. Ed è una volta Balapé, Bologna ha accettato un nuovo trainer. Domenico Tedesco è già sottoscritto fin al giugno 2028 al club comunicato. Tedesco segue su Vincenzo Italiano, ci ha stato via abbandonare sia post corsi alla fine della stagione. Domenico Tedesco va a trainare l'ultimo al club turc Fenerbahce in cui le segna tramis la fine avril. Ed in cima del tennis, la russa Mira Andreeva è la prima semifinalista del French Open a Paris. L'atleta di 19 anni ha battuto a Sorana Kirstea dalla Romania in 2 set con 6-0 e 6-3. E nel semifinale, giovane russa contro l'Ucraina, contro un'Ucraina, ne per la vittoria del quarto finale tra le due Ucraine, Elina Svitolina e Marta Kostyuk.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Senter Njank Traisons sco secretari general Banduna Markus Solinger la Ligia Romontscha. La suprastonza della Ligia scriva chi des divergentes co-realisa la strategia e co-continua a sviluppa l'organizzazione seguen las regiuns per terminar l'engagement de Markus Solinger. El Banduna s'espost ils proxims dies. Pel moment surprende la direzione la responsabilità per le faccende operative la piazza del segretario e la segretaria generale vien boscritto il moment. L'organizzazione si sampli in una fase di trasformazione alla presidente Urezza Famostec. In suspect de Maldiever entras in plevon che lavura in l'ostiu de quere vien bo perseguitaus vien avon. Il giornal regional de Desref reporta che la procura pubblica del Grischun agi sistiu la procedura incontrin spiritual della claustra Sognon a Müstair. Avon du sonze vevi num della tiara tudestier amfacciau al spiritual de vemulestau el sexualmein, la procura pubblica vien os alla conclusion che certes renfaccias seggen memi veies ed entrasquei scadides ad il casual din sforz sexual seggi bo ad emplius. Contra la decisione della procura pubblica san las partides am fa recurs. Vischnunkes grischunes kann surproportionalmein biare scolares a scolares doin souvenir de pli de nes de la olivazion de finanzas cantonale, ade doin in sel futur risguarda pli fec l'altezia de habitage co factur de costs. Quen las importantes midades che la regenza grischune propone per la revision parziale de la olivazion de finanzas cantonale. La Commissione per Politica Statale e Strategie del Cusè Grona predeliberau la revisione ad acceptella senza midades. Pli grondes midades fecen al moment bossen, cun quei che las midades en il dret de taia che vignen els proxims ons, la taia individuale e l'evoluzione della valur de l'acina locazione, vignen ad ave influences in l'ulivazione de finanzas. Per cui quei ai tot scleriu feci sente sa facentà con l'ulivazion scrive la regenza. Il cusè gron sa facente en la sessione del cercladur con la revision parziale. Ton peroz e divisel vinevon bien divertiment con ias programma.
2: Vos essere sulla frequenza rumencia, quarzi avala seis, scuprosa vocata nus per la lia rumencia e se segretari generale Markus Solinger ci smette, scuciavez giusto dia, zieva niente, traisanz. E zieva taglenzvelt et il emission nos chorus. Nostra dins di nuandercia la musica veng il emission da dots e ci ci oggi a visuela. Mia nom Tobia Faler, flot, ci slasciais accompagnir de nus, questa sera.

0: Veis vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Pacific, Tris la Saira Sencia, col programma Rumensch, al segretario generale della LIA Rumensch. Markus Solinger abbandona la LIA als prossims dies, si è vestiar strais ans in uffici. La Rajum sa in differentes opinions su della nuova strategia, c'è la LIA sa l'andrividat e lavorer e ci desnir presentida, quis mais. Quis mais desnir elet un nov presidi. La Milena Bassigno discuria con la presidenta attuale Urezza Famos.
1: La LIA Rumensch sa è dapo circa 9 mesi ad elaborare una nuova struttura, quella des nir presentata in quist mais, e tra quelle decisions finales e già quedo differentes opinions. Tenor la presidente della LIA Rumensch, Urezza Famos, sa è quei il motiv per ce ci svo via separedes.
2: Also das wäre mein Spiel, als Resultat der Plüses Wurst, der Plüses Analyses, die apporta a questo Resultat, die in Jocha is avis, las Ideas pel futur, nas un las istesses, e con quais quanju a questa Separation con Markus Solinger.
1: Die Spüte non è già quittenor Urezza Famos do in Gina. Fatt es però, che Markus Solinger

0: Ed erscha la Lia Rumäntscha va questa via senza secretari generel, il post nu vain empe per intent scrittore, sottestriccia la presidenta, cia Marco Solinger, e già fat buona lavur. Trent Rother rinforzò las prestaziuns da base, il secturs della lingua e della formaziun.
1: La lavur d'un secretari general es una lavur fich difficile. Also, si un secretari general vest tot da complir, quel vest ad esser un expert de finanzas, quel vest ad esser un expert de cultura, quel ad esser un expert de lingua, quel vest ad esser un expert anti la politica. Also, es vece quella summa che i ven pretais in verso che una plaza es fich gronda. Ed es evident che in giunne le forze bunde prestar quai.
0: Per la nuova struttura, o quist mais l'Ola Cerna pel nov presidi della LIA. Urezza famos candidesce insembl cun Bernard Meissen per un co-presidi. El o fin a ven curt mno il Bacom. E Casper Sarot candidesce per un presidi singul. El era diplomat e pel moment è il chef de personel del Departament Federal dels Affers Exteriors. La decisione che il segretario generale o di riunirsi al bureau non è già un giugno collezione con la Cerna, ma il termine del 20 giugno decide di avere il futuro, e qui a sbada.
1: Noi abbiamo fatto un lavoro, abbiamo il tempo d'uffici, che noi abbiamo assicurato fino alle elezioni, e noi abbiamo lasciato forse tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto durante l'ultimo tempo, forse ad un nuovo presidio, questo è stato un lavoro appunto ci vuole erbler, sto in rete di questa linea ed è stato un processo fisico intensivo.
0: Il suo ultimo anno ha avuto differenti modelli di personale e questo è quello che non fa bene all'image. La esperienza vela usa alla nuova struttura.
2: La Milena Bassinzo della Lia Rumäntscha ci separa di Venezia Vestiars Traisans da sia segretario generale Marcus Solinger.

0: Vus da gleis il Programm Rumänsch in Mardi Saira. Nos Coros es l'emischum, che vegne Mardi Saira alle 6:30, oz es l'Andervilla sur Selva. Nos udins als teus predilets del Cor Uvriu, Danis Tavanasa. Al Cor Majdo a quest'an Jubileum de 20 ans.
1: Io sono Luci, a Contan Alt, il Cor Uvriu Danis Tavanasa. Io sono legal de cantare le nuove canzoni in il Jubileum de 20 ans.
2: Una sera zusammen, io sono Andrea, a conto del Coro Vreu. La nostra prima stazione della tournée è stata a Zuz, con una canzone di Cumbricola, Sargordel, di quella Biala Santopada.
3: Mio nome è Daniel Palì. Io sono il dirigente del Coro Vreu, Danis Tavanasa. Il punto culminante della mia zona di canto è il mio Jubileum de Vignons. Apposta per quel concerto, mi hanno già componer 10 nuove canzoni. E noi celebriamo immens di stare a cantare quelle a nostri due concerti il 6 al 7 di Cercladur che è Danis.
0: L'emissione Nos Coros ci comincia a una alla 6:30, già visto già un buon divertimento e qui va già ferm verso la mezza e di con quella già a dia parozz al microfono fa compagnia verso Aira Tobia Faler. Già visto un evento interessante e pacifica Saira su questo channel e sta bene.

Benvegn a l'emissiun de Nos Cors de questa sera. Jeu sun la Daniela Hefti, presidenta del Cor Ouvriu de Nista Venasa. Il Cor Ouvriu astga uam festival jubileum de Vegnons. Il 2006 ha innumnada mandau la fusiun del Cor Baselgia e Cor Michedau de Nista Venasa. Motiv de festival, perché la fusion ha portato frecce ad il cor ai feci attivs e promuove ascia la cultura de cant del vic. I on de jubileum avem partiu in due parts. En la prima part avem mirau a navos e presentau in best of de canzuns cantades els de vos ven ons. Quai a cajun d'ina pinche tournea camanaunus de Zuz a navosa de Nis e vinavon e l'alumnezia a Vignogn. Sur della seconda part di onda cant de jubileum u displitarte la missione. Miu divis musical è la canzun «En prima mur» de John Balzer Casanova, che nos vain cantau alla fiasta de cant a Falera el 2017 ed è ina de quellas del best of che nos vain cantau durante nostra tournea de jubileum el mars. Bien divertiment! Con canzuns alle gides del Cor Ouvriu de Nista Venasa.

Meu nom è Florina Cantieni, io conto il sopran, io diviso una canzone del cor Tico de Lax, per quel che mese Fons contano, e per quel che è di una bida del cor de Fons.

Miu nom ei Enrico. Jeu cantel dapi 2 ans el bass del cor uvriu da Nis Savanasa. Jeu giavischel la canzun «Allas steilas» da Tomas Dolf. Quella canzun ha per mei ina atmosfera tot speciala. Ella ei calma, profonda e fa vegnir bia patratz e regurdientschas. Mince ga, quei jeu audel ella, sau vegnir integeruaus e dem libda per il moment tut. Jeu sperl che quella canzun saia purtai in bi moment ad auters auditur.

Hallo, sun Edwin, contra il Cor Uvreu. Essen stais in tournée col Cor in Vignogne. Ven giù in una buona compagnia, sta una bella sera, a dirigersi la canzone del Cor de Vignogne, Match da Plibaul.

Miu nom è Patrizia Arpagaus, ed io sono Nadina Puspei incantada dalle bellezze e vusche giuffnes del cor del Gimnasio Claustral Mustè. Per questa classe ho fatto il Benedictus de Carl Jenkins.

Miu nom è Daniel Palì. Io sono il dirigente del Cor Vriu de Nis Tavernasa. Il punto culminant de nies on de cant è sigir nies jubileum de Vegnons. Apposta per quel concert vai nu schau componer 10 novas canzuns. E nu celebrain immens de stia cantar quellas a nos dus concerts il 6 al 7 de Cercladur che ue de Nis. Miu devis musical è Ave Maria del Cor Vriu Denis Tavernasa.

0: Una sera insieme, io sono l'Andrea, a conto del coro Vreu. La nostra prima stazione della tournée è stata a Zuoz, con una canzone con Piccola, Salgordel, Vitquella Biala, Sentopada.
1: Wow.

Jeu sun da Lucasian, archivare e cantador del coro vriu da Nista Venasa, e gia vigio la canzun di Jungel per Cirada de Carli Scherer, cantaus di Ensemble Scherer.

Mio nome è Martina e io conto le altre del coro ovreo di Nista Venasa. Io diviso del coro ovreo la canzone Buffage di John Balzer Casanova, per il motivo che ho teclato e conto il febbraio in quella.

Jeu sun la Patrizia de Rungs, contel alt, a gevischel la canzun Nadal oi lu, de Cantus Avis, perco che vai grand pligé che quei ensemble concertesce con nus il Cercladur proxim.

Nus giavischein a vus ina biala sera sontga ad engraziain che vus ei stat lau l'emissiun da questa sera. Sin bien se vese il sis ad il sia de circladur en casa da scola a Denis. En nom del Coro Vriu, la presidenta Daniela Hefti.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Senter Njank Treisons sco Secretär General Bandun Markus Solinger la Ligia Romontscha. La suprastonza della Ligia scriva chi des divergentes co-realisa la strategia e co-continua a sviluppa l'organizzazione seguen las regiuns per terminar l'engagement de Markus Solinger. El Banduna s'espost ils proxims dies. Pel moment surprende la direzione la responsabilità per le faccende operative la piazza del segretario e la segretaria generale vien boscritto il moment. L'organizzazione si sampli in una fase di trasformazione alla presidente Urezza Famostec. In suspect de Maldivre entras in plevon che lavora in l'ostiu de quere vien bo perseguitaus vinevon. Il giornal regional de DSRF rapporta che la procura pubblica del Grigiun agi sistiu la procedura incontrin spiritual de la claustra Sognon a Müstair. Avon du sonze vevi num de la tiara tudestier am facciau al spiritual de ve molestau el sexual main, la procura pubblica vien os alla conclusion che certes renfaccia seggen memi veies ad entras quei scadides ad il casual din sforz sexual seggi bo ad emplius. Contra la decisione della procura pubblica san as partides am fa recurs. Vischnunkes Grischunes kann surproportionalmen biare scolares a scolares do in souvenir de pli de nes de la olivazion de finanzas cantonale, ade do in insel futur risguarda pli fec l'altezia de habitas co factur de costs. Quen las importantes midades che la regenza Grischune propone per la revision parziale de la olivazion de finanzas cantonale. La Commissione per Politica Statale e Strategia del Cusè Grona predelibera la revisione ad acceptella senza midades. Pli grandes midades fece nel moment bossen, con quei che las midades en il dritte taia che vigne nels proxims ons, la taia individuale e l'evoluzione della valur dell'acina locazione, vigne ad avere influences in l'olivazione de finanzas. Per cui ai tot scleriu feci sente sa facentà con l'olivazion scrive la regenza. Il cusei gron sa facente en la sessione del cercladur con la revision parziale. Ton peroz e divisel vinevon bien divertiment con ias programma.
0: La saira der RTL con sempre verz Hits e scoprides. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

En carsa detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vend il vich natal. Coi mondi, buon piara. Il en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi. Il en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dazü al scolar un quint ch'el scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magister disse in quai: Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scorta gia. Schaciuzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.